e bein cuntaint. Quagnit el süder schala zon lete bein cuntaint. Cumpons mes chars, cumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Shanu.

intorno ed intorno. Scienti leggera, fusi una faura, in odere in giugno, ed essi un idre et ora. Pro la prima soppia, sono senza io. Davant mai, der una mais, ed intorno quella c'è surpresa. Iaccas verdes, un mantung, e un minciun, un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantung, fai una vera scoin dragun. In ciunch braiva alc per inglais, en ein clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja giuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revolution.

Ora sul stradun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è sei un simple comunista.

paus il tunnel. Se si schluitaus vidò, se centaus in corridor. Ne venda los al serruschnaus sul planciu in bogni. A in quel bogno il fracao in ghiutere di usdio alla canalizzazione. Los e lustra scaccan iarda tenua in al flat ruschnaus atras. O da quai ror, adio e

La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il Mund e fa ses gir in quai da Pasch. Güscheint e candit e ses Front purificà da tuot Travasch. E la Splendura sur la Val e warrios un mes comün, la vez il Bön e vez il Mal, e nu di jore cun ingiun.

La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva stad il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufac, luaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Va era ti, tir dulce dormir.

0: las novitats ter RTR.
1: La via al Bsudo è venir sanada completamente il Parlamento de Mustera comanda al sovrano da approvare il credit necessario. Svente Aura Birmingham, Audrey Vero, Gudogna er la corsa Zorocce, metters al Diamond League Meeting a Losanna. Ed oz fai Aura variabla quaetere rund 22 gradi a quera. Miele 6, meu numurs Müller, BNG. Il Parlamento de Mustera recomanda alla popolazione di concedere il credit di 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via al Bsù, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il cost total del progetto importa 4,5 milioni di francs. La grande parte della lavora è planizzata per il zons 2027-28, a in num e in comunicazione. Empli al Parlament de Mustea approvare las dumondas per una votazione consultativa in connex con la revisione della Constituzione comunale. De vart omedus projekt sitzid il sovran il 27 settembr a l'urna. Della guerra in Ucraina, la Russia ha attaccato la città grande Kryvyi Rih in il sito del paese e tutto il centro di compra ben frequentato. Almeno 15 persone sono venite ammazzate e da più che 130 ulteriori persone sono venite blessate, quai hanno comunicato le autorità ucraine. Le attacche russe sono succedite in due zone in Taifri in mesura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pretende che quai sia capitato sapientiva main. Per la seconda onda sei sta planizzata tutt'ar le forze di salvamento ucraine. Tales attacche sono acti terroristici. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se difendere propri contro le rakete e droni russe. L'ultimo tempo a Mosca intensivasi le attacche sordalaria, soprattutto sin mires civiles. Le relazioni diplomatiche tra la Turchia e l'Israel restano tendite. La Turchia ha decretato ieri un comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, quai è in connex con le attacche israeliane in attivisti che volevano fornire roba da git in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente e ha rinfacciato Erdogan ad essere in dittatura antisemitica. Già da più 2 anni stati in comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato, quai per via del sospetto dei crimini di guerra in la strivla da Gaza. L'applicazione dei videos TikTok che se concerne Mamma, Kinais, ByteDance paiono 400 milioni di dollari negli Stati Uniti. Uscire termination else in una dispetta giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok da aver rimna date di fans o 3 di giorni senza il consentimento dei genitori. Questa inclegienza ne sai a becci una confessione di colpa. A comunicare il Ministero della Giustizia. Tenor le autorità a TikTok rinforzarsi le misure di protezione dei vostri usanti. Per impedire che TikTok venga scomandato negli Stati Uniti, a ByteDance vendisse a faccenda americana ad investitori americani lanciati da quest'on. Nos medaille del Sport Atletica Leva Audrey Vero e vinavante in una forma eccellente. Sventer che la guadagna aur sur des 8 metri al campionati europei a Birmingham a LR triumfa sulla medeme distanza l'atletissima a Losanna. Sventer la corsa di Vero en vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, sie ist immer eine Siegerehrung, also das macht mich nur sehr glücklich.
1: La finale a Vero batti l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In 1 minuta 55 secondi e 33 centavels a Vero realizza il nuovo record del meeting. Er in altre discipline del Diamond League Meeting a Lausanne an les atleti e les atlete svizzeres per Schwaz. Il campion europei Jason Joseph è vigni terz in la corsa sul 110 metri obstacles. Scodial campionati europei e Simon Ehammer vigni seconda vos il grec Miltiades Tendoglu. La campionessa europea Angelica Moser è venuta seconda in il Sil con l'asta. E per finire anche il mountainbike si è freia a guadagnare la corsa da short track a Léger in Francia, qui avanti la svedese Jenny Rissvets. Per la campionessa mondiale è stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione in il short track. E le ulteriori svizzere sono per Schwaz Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller Sisavla, Ronja Blöchlinger Ochavla e la Grigiuna Ginia Calori Diajavla. Tra le somme c'è una vittoria dubbia per la Francia, Adrien Boischi a guadagnavant Luca Martin. Miglior svizzere sta Matthias Flückiger sco Sisavel. Il Grigiun Vital Albin e Vigny Settavel.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivel sa da Soleil e il sito è sedet Soleil Lief. La temperatura maximale è tra 17 gradi in Lengia di Nota, 20 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Valcalanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrada per via da Boves. In le Mesau che serrada la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai er per via da Dinabova. Ed è l'Engidina Bassa e la via tra San Jon e Charles Cuspe Averta.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Ehrenstreitschella Gasco decchia la Rena de Schise, megliau Pomfritz de Gentage per ina della Generation Z, che l'uvrava leu e aveva gest liber, ed ella, la Dorothea Nidoro, ha raccontato nus che drove 90 tonnes Pomfritz in una sesione. Cornieli, hai agnam voliu savè. La materina da Noriu, a brina tifica, ella leva savè un pau dils Ramonge, per cui che ella era legastenicra, veve l'intec in puff con vocals domandaus in ustonci in rumenisch. Ella ha voliu savè su delles relazions Ramonches, ad io era quintau che delles anadas trente curonte dil de vos centenè hagi aidau ella rumancia schizun rumanciuns. Qui eri in Ramonge de profession. Sventer le Slavines de Chuncontin, sa gli abbanasciu ne gins de quel spli, s'il meins en sur selva, bo. Lavines vaines giut tocken el ventinava al centenè, il unvirn les alves, alla nera, zuron. Quella ve vince alla bandira, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun Migro, ma bain cun Mittelmessig. Pufkuls vocals ha ai, mo per di, ed ha cun noms, fa miu frasi per Dorothea, che veve schon de dich fracau si ses Pomfritz, a carsinava una dina il handy. Asci han, per exempel, ils veils Ramons tractau lur Dorothea. Facciela per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, pressiau, ort d'oro fac tur, ad ort tea fac te, ed ot Londra ai dau ina,
0: Impuls.

0: las novitats ter RTR.
1: La via al Bsudo è venir sanata completamente nel Parlamento de Mustere con mondo al sovrano da approvare il credit necessario. Svente Aura Birmingham, Audrey Vero guadagna la corsa sur 800 metri al Diamond League Meeting a Losanna. Il oz fa aura variabla, quattro rund 20 in grazia quira. Gliele set, meu nome Urs Müller. Bienji. Il Parlament de Mustere comanda la popolazione de concedere il credit de 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scurs totals del progetto importa 4,5 milioni francs. La grande parte delle lavors sia planizzata per il zons 2027-28, ai num e in comunicazione. Empli al Parlament de Mustea approvala dumondes per una votazione consultativa in connex con la revisione della Constituzione comunale. De vart om dus projekt zecida il sovran il 27 settembre. In us mit einter la guerra in l'Ucraina, la Russia ha attaccia la città grande Kryvyi Rih en il sit del paese e tuccia in center de compra bain frequentà. Almain 15 persone sein vignides mazzades e da pli che 130 ulteriures persone sein vignides blessades, quai han comunicia las autoritats ucranaises. Las attaches russes sein succedides in due sundes eifer in mesura. Il president ucranais Volodymyr Zelensky pretende che quai sei capitas a piantiva main. Per la seconda onda sei sta planisada tuciar las forzes de salvamento ucranaises. Tales attaccia seien acts terroristics. All'Ucraina mancan attualmente las possibles dats per se defender contra las raquetes e drones russes. L'ultim tempo a Mosca o intensivasi as attaccia sur dall'aria, sur tot sin mires civiles. Las relaziuns diplomatiques trant la Turchia e l'Israel restan tendides. La Turchia ha decretato ieri un comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quai en connex con le attacche israeliane sono attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente da rinfacciare Erdogan ed essere in citat dittatura antisemitica. Già da più stati in comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato. Qua è per via del sospetto crimes de guerra in la strivla de Gaza. L'applicazione de videos TikTok che se concern mamma chinais ByteDance paien 400 milioni dollars in Stati Uniti. Uscia termination els in dispute giuridica con las autoritats americanes. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimanere date su fans su 13 giorni senza il consentimento dei genitori. Questa inclegia in Cevizien Daivlen sei a becina confessione di colpa, ha comunicato il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor le autorità a TikTok rinforzassi le misure di protezione di voi due giorni. Per impedire che TikTok venga scomandato negli Stati Uniti, a ByteDance vendisse a faccenda americana ad investitori americani lanciati da quest'anno. In altri sport, atletica leva, Audrey Vero e Vinavant in una forma eccellente, soentro che la guadagna aura sur els 800 metri al campionato europeo a Birmingham, a ella er triunfa sulla medema distanza all'atletissima a Losanna. So entre la corsa dich Vero en vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, es ist immer eine ja Siegerehrung, also das macht mich nur ja sehr glücklich.
1: La finale a Vero battì l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In una minuta, 55 secondi e 33 centavels, avevo realizzato il nuovo record da meeting. Er in autres Disziplines del Diamond League Meeting a Lausanne an ils Athletes e las Athletes Schweizeres per Schwaz. Il Campion Europäisch Jason Joseph e vegni terz en la Kurse sur els 110 Meters Obstacles. Schgodial Campionati Europäisch e Simon Ehammer vegni segun da Vosel Grec Miltiades Tendoglu en il Sil en Lung. E la Campionessa Europäica Angelika Moser e vegni da Segunda en il Sil cun Lasta. E per finire anche il mountainbike, Sina Freya guadagna la corsa da short track a Lejean in Francia, quai avant la svedese Jenny Rissvets. Per la campionessa mondiale è stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. E la ulteriore svizzera sempre Schwaz, Nicole Koller e Vinida Quarta, Alessandra Keller Sisavla, Ronja Blöchlinger Ociavla e la grigiuna Ginia Caluari Diajavla. Tra gli uomini è una vittoria doppia per la Francia. Adrien Boischi ha guadagnato avanti Lucas Martin. Meglio svizzero è stato Mattias Flückiger, sco sisavel. Il grigion Vital Albin e vigni settavel.
0: La meteo.
1: Oggi è una mascella da Nivelsa da Soleil e nel sito è Sidet Soleil. La temperatura maximale è tra 17 gradi in Lengia di Nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Valcalanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E nel Mesauche serrata la via principale tra l'Ostallo e Roveredo, quai è per via di Nabova. Ed in Lengi di Nebassa e la via tra San Jon e Charl Puspe a Verda.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
3: Simpatic sgirir, idis fin difna. E per tenere quella con Blair Schlange, Pointer Sisters, mentre omledina scena, bella sonda.

0: Ed è sonda buon'ora, io dai, vanciun passa le sette, scomincia sonda, dai er oz da volas nuov al profil, qua pro RTR, oz anti il center Valerio Caprino, ci quinta sia istorgia, avant vancions is l'om uriunt de rabius per tipo Roma, stat la guardia del Papa, e da voi lo ritorna in Svizzera, ed intant, tala la lavur der cemana, ort paiais, quisteada a Madrid.
1: De, io faccio una scena per un miracolo, noi siamo in flau, insieme, in per poco tempo, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città del gennaio e febbraio, e buscavo sempre, se è per me, se dico è per ella, perché sì, tu niente, tu non vende nulla, in questo senso, aber nur wenn wir gucken, er hat wirklich eine Possibilität, dass Kinder in Forza Budo als Gades alle Wette.
0: Das ist bei sieben Mais. Wie wenn Valerio Caprino in seiner Familie in Madrid, ella ist seine Donna, ihr Sofans. Al primo Fazit, die ihre Lohn der Quarantons in Tante, die fa Vacanzas in Surselva.
1: In Madrid, wir haben es bei uns. Wir sind ein Employer, das ist eine Casa, der ist ein Chantain-Tick. Also wenn es eine Flau haben, dann la scuola di Zafon è un'altra cosa, in questo senso, ed in strovo sul tempo, di avere un 10 anni fa, per amici, un fly in una pluiva, un fly in una gruppa, qualcuno si aveva tutto che io, ma in questo senso, da bagassi in nif, a cui, da dina vart 10, per me mi ton stoffi, dall'altra vart, dati, io ho dato una chance, scodic, avon, una chance, una nuova chance a nostra famiglia. Aber in der Schanze mit Metz, da so wie wir uns nicht öffnen.
0: Da bietet auch quelle Stortes, die sie weiter an tut, da ja auch, da wohl es noch mit alles neu, und kurz, wo wir die Wille in dem, la in Jutsche Wotet leivet, was Podcasts. Bleibt da scheir!

0: Sonderbun ora punct lässe 7:30. Urs Müller prompt cu las novitats.
1: Il Parlament Mustè recomanda alla popolazione di concedere il credito di 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa in 4,5 milioni di francs. La Russia ha tacciato la città di Grande Kryvyi Rih nel sito dell'Ucraina e tuccia in centro da compra ba in frequentà. Almeno 15 persone sono venite ammazzate e da più che 130 ulteriori sono venite blessate, come hanno cominciato le autorità locali. Il Svendor Cotre Vero ha guadagnato auro sur 8 metri al campionato europeo a Birmingham e la R trionfa sulla medema distanza all'atletissima Losanna. In 1 minuto 55 secondi e 33 centavi ha Vero realizzato il nuovo record del meeting.
2: La meteo. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-von

0: www.welt.ch.
1: Per la sonda spetta in mix de nuvels ma il solai per il sud aia oggi un po' di più solai quattro pro temperature maximali da 16 gradi in giro di notte fin 20 daia in surselva i 21 gradi oggi per la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tanter Molina Norti, Arveggio Serada per Vida Boves, il Mezzo che sarà la via principale tanter lo stallo i Rovaredo, qua per Vida di Nabove. Il Luna in Gedina Bassa è la via tanter Sagnoni, Sciarl, Derci, Averta. Tozzo in via, oggi a buon'ora, fate attenzione e buon viadi. Davo treis etappas in Engedina i bleres midades de traget vaiva todi per vida l'ora a al tross del Swiss Epico sa fat midade tavo. Co ci va al team RTR oz bunura avant la partenza della penultima etappa davo qua ci di sono mostat vaiva blecer. No is in live alla partenza qua giusto sco prossimo.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Es sind sehr gut, es sind kontemplar, am Mund oder da, da ist ein Wahnsinn.
1: Pascal Gamboni, Pauli, e noi sono ossa in se discorrient con dus sur Silvans, col Rolf e con la Pierina Beli, es dus ci sun al team RTR pel Swiss Epic, ma appunto e crei ci sun, fuso nostra la partenza, allora per la penultima etappa, ed in se lefna discorrer con es, sur da quella penultima etappa, quan pronz ci sun, ma e crei ci sun a mo a più scenz, co c'è nostra reporter de sport Roman Dobler, di timi c'è casna sun a mo la partenza, fanno un po' in musica, Sina, e ora sono a gira, pronz. Meli, buongiorno.

0: Son da bunura vidal planisar la fin d'evne. Chi va a far commissions? Chi forza da fatta sul velo? I dus ci vans giur sul velo quai is nos team RTR pel Swiss Epic. Duo trais etappas in Engedina i bleres müdades da traget per vida l'ora a altros del Swiss Epic. Fat viadi eramo, dovamos di, cul bus a tavol. Las últimas dus etapas de la cuorsa de mountain bike han uscì a lui in Grigiun Central, ossa e alla testa dell'elite parte al duo con Fedri Branduni e Andrin Beli, a mo ad una cul trico iel, che es mainan al casaman general con passa 3 minuti a vantaggio. Appunto il team RTR con Rolfi Perina Beli es an terminale etapa de dir sun plaza 5 e oz in profna ir es derce naturalmente da tacciar. Avant nadirna mo alla partenza che ci avevano improvato ossia Anna Muniada per il nostro reporter del sport Roman Dobler ci dice la partenza buongiorno Roman, sono intanto arrivati
1: Allegra Manci, buondì. Hai Pierina e Rolf Belli sono rivizi sul viadi qui alla partenza. Tavò, isa cagnosce in mantun gli auti, isa forza peda mo per un piccin di squars, per un salut. Ed è proprio la dina scoscea un grande incontro da famiglia. E tavò in quel senso forza mo un po' più speciale, disimpersco nira Paris. In Savionto si aspettano le ultime due etappe. Pierina e Rolf. Dol di da dir, in giudice era importante dire a Kaul, da Mangerbein, da Baiver, o c'è benura da ciò recreati freischts alla partenza.
2: Genus è se mia scizzone sperti a una casa per me, per proprio sapere se già tutto, se già le scozzese, se già le scappelline, se tutto, se ogni Kaul a vanno il feuc, in stiva, dos essens proprio, in vengi una buona notte, dormi o bene, dos essens prompt, snell, su leglia cheu.
1: Sono due velos blitz e blancs, netissims, al partenari, la mia Pierina fa pronta a svelos, cioè le macchine sono proprio pronte per l'etappa da dots.
2: Genus venci zone, la facente giù a Kiblis, mia mamma preoccupa giù leu, che la proprio giù tutto ciò che trova per emidain in l'altra causa, perché ieri il svelos c'è un piteo un po' con la pliev, c'è col sablun, la buglia, E c'è una vita che si proprio si fida in sacco il velo era in buon smeons di quei dati in buon sentimento.
1: L'etappa da Dots, in cui ci va il primo anno da Thais, stip a Mund, dislivello millimetri, su questo preciso vostro terreno, Rolf.
3: E qui è sia per quei lanciate si bien che va in Ziel, e si ha una hectica, ieri era la corsa in tec più hectica, con i valo busci lungo in Ziel, e va a trecce sinistra, in giù, sperte, si magari vanno si piuttosto in gruppo, da 8 metri von, vengi o alti da, o alti look, o alti sperti, per quei che è scitteis, va quasi forza, è 42 minuti mai in Ziel.
1: Es hektika wo qua dir un schmoll da laut da blers participants al medem le e tu sto sco combatter per ti linge in gioce tu vogir
3: ja also combattere e forza un momento sur faccia aber sia per esempio wie es de kies juk ins war sperrt halt wo tot gewan in de vos lauter magari ein sentiment ka gestoppi de la wart aber quei acci mensch cogli un wirnde di con schise sin piste ins war in de vos lauter wo in sperr lauter in juje
1: Da più traffic ci dà sul tragetto, più grande il priel, naturalmente, hai, ci dà forza un incontro con incinator, o scelta, sto proprio star attento. Così per voi di essere qui, di Savairo, è la penultima tappa e domani l'ora molto grande finale?
2: Già, è un bel sentimento, specialmente per me, io sono a casa, io conosco il che ho, specialmente oggi, praticamente, mince trotz, mince regis, mince crap, ed è, già, sai bucci che specie tutte un sperla sperl trotz che forse zwese dir in die lautere persone che se conosce che dat naturalmente schon in extra boost
1: sche c'è Pierina e soz nulla be sul numero 304 un din per sé era anti la quarsa quella ci va da vantora i bap c'è forza in gigi tu vas c'è traget c'è tu scegliesh
2: Gen giù è sowieso monadina io or davon lo sai il prendermi a lincia il sanu a i ed in si e si plisto si nie insieme nel biava lo qual davon che po grad fa sintig meglio ni qua e lo proprio nie insieme gen
1: Allora Giovegiani, una buona quarsa a Pierina col numero 304-1 e a Rolf Beli col 304-2. Sono questi 55 km a quinto Arntavò. Al primo scodit, questi millimetri sul Höhenweg per far l'ora al panorama trail.
0: Grazie, Fitch. Roman, Roman Dobler, nostro reporter di sport, ci ha discorso con Rolf e Perina Beli, al team RTR, giusto avanti la partenza della penultima tappa del Swiss Epic. Ci vuole sentire da Savari in pendio più del nostro team RTR da Bab e figlia. Un clic su rtr.ch e lasciate tutte le info e del resto e al livestream su rtr.ch. Und der Sport. In 9 Minuten ist alles aus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La via al Bsudo è venir sanato completamente. Il Parlamento de Mustere comanda al sovrano da approvare il credit necessario. Svente aura Birmingham, oltre vero godogna er la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Losanna. Ed oz fai aura variabla, quater adunt 25 grazie a quira. Gieles oggi, meu nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Mustere comanda la popolazione de concedere il credit de brumen 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via al Bsù, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scurs total del progetto importa in 4,5 milioni francs. La grande parte della slavurs sia planizzata per zons 2027-28, ai num e in una comunicazione. Empli al Parlament de Mustè approvà las domandas per una votazione consultativa en connex con la revisione della Constituzione comunale. Davart omadus projekt se zide il sovran il 27 settembre. Nus mit eint la guerra in Ucraina, la Russia ha taccia la citat gronda Krivi Ri en il sit del pajais e tuccia in centr da compra bain frequentà. Almain 15 persunas sain vignides mazzades e de pli che 130 ulteriures sain vignides blessades, quai han comunicia las autoritats locales. Las attaccias russas sain succedides en duas undas eifer in a mesura. Il president ucranais Volodymyr Zelensky pretenda che quai saia capitasa piantiva main. Ter la seconda unda sai sta planisada tuciar las forzas de salvament. Tales attaccias saien acts terroristics. All'Ucraina mancano attualmente le possibilità per se defender contro le rakete e droni russi. L'ultimo tempo a Mosca intensivasi as attacce sordalaria, soprattutto sin mires civiles. La relazione diplomatica tra la Turchia e l'Israele resta tendida. La Turchia ha decretato ier in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quai in connex con le attacce israeliane in attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente a rinfacciare al presidente Turk Erdogan ad essere in citat dittatura antisemitica. Già da più due anni stati in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato. Quai per via del suspect de crimes de guerra en la strivla de Gaza. L'applicazione de videos TikTok e se es concern Mama Kinais ByteDance paian 4 milioni di dollari en gli Stati Uniti. Uscia terminescen els in una dispute giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimna dates du fans ut 13 jons senza il consentimento dal genitors. Questa englegienza vizendaivlena sai a becina confessione de colpa. Comunicare il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor le autorità americane a TikTok rinforzarsi le misure di protezione dei devos di usons. Per impedire che TikTok venga scomandato negli Stati Uniti a ByteDance, vendisse a faccenda americana ad investitori americani slanciate da quest'on. Del sport atletica leva o tri vero a vinavante in una forma eccellente. Svente che la Gudinia Aursur als 8 metri al campionato europeo a Birmingham ha l'air triumfato sulla medema distanza all'atletissima Losanna. Svente la corsa di Vero in vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, es ist immer eine ja, Siegerehrung, also das macht mich nur ja, sehr glücklich.
1: La finale avevo battuto l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In una minuta, 5 secondi e 33 centavels, avevo realizzato un nuovo record da meeting. Era in altre discipline del Diamond League Meeting a Losanna hanno gli atleti e le atlete svizzere per Schwaz. Il campione europeo Jason Joseph è venuto terzo nella corsa sul 110 metri obstacles. Scogial campionati europei che Simon Ehammer vigni seconda vos il grec Miltiades Tendoglu en il Siljen Lunk. E la campionessa europea Angelica Moser è venida seconda en il Sil cun l'asta. E per finire anche il mountainbike, Sine Freya guadagnà la corsa da short track a Léger in Francia, qua avanti la svedese Jenny Riis-Wetz. Per la campionessa mondiale è già stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. Era l'ulteriore svizzera San per Schwaz, Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Caluri diagiavla. Tra gli uomini c'è una vittoria doppia per la Francia, Adrien Boischi a guadagnà avant Luca Martin. Meglio Svizzera è sta Matthias Flückiger sco sisavl. Il grigiun Vital Albin è venì settavl.
0: La meteo.
1: Oggi stati una mascheide da nivelsa da soleil e nel sito si dei soleiliv. La temperatura maximale tra 37 gradi in legge di nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tra il Molino Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E il Mesau che serrata la via principale tra lo Stallo e Roveredo, qua è per via di Dinabova. Ed è in legge di Nabasse la via tra San Jon e Charles Pushpay a Verta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: È ben possibile che voi siete giusti per studiare con il programma della fin di fine potete vedere. Ora non vi sono in tip le nuove esposizioni nel Museo d'Arte. Dopo quelle, giusto scopro, è una bella sonda.

0: L'actuale de Gracie Abrams, qua pro RTR, per una bella sonda bunura i problers e bleres, la sonda Alch fix sul programma al Minisguard. Da RTR, l'emission ci declara per Pitchen, ma mica tant per Gronda, robes del mincedì. Qui Stefna, anti il center in una domanda vara actuale ed importante. Sco funziona qua insomma contenere freist nostras mangiative. In una buona domanda per sclarir quai es la moderatura e l'impatista. Stata tanter otter pro una cuginunza, ma pro im monteur de frigider, sai, quai daia, naturalmente sto dar quai, ma scoprim pro in experta da magazzinar.
1: Exact, nox si schon seides in prem anti magazin con una temperatura da stanza intun 20 grads, arimnar tocca cinstin an beschles ni sit, siva an frastiera c'è 5 grads Celsius lavevi los tot produkts de latch, ovs e de kei, e sco da vos enten gelantera ter minus 20 grads Celsius.
0: Dimena anschko in una glaciera gigantica.
1: E schon, gli è un piccion shock pi corp, far trasa nu sce curt time in una midada da temperatura da 40 grads Celsius e c'è ci era anche interessant è sto il shock frire ci gelainte un curt time de melier gius in minus 40 grads Celsius e conserva uscea, gost e vitamines di meglieric.
0: Il monteur de frigiders Silvano Nai, allora il mosade lì, quelle parti cina svezza, forse giusto sulla prima oliada, e c'è qua funziona insomma al gelar, perché non spaince, ma il nostro salam resta loro buons. Hai, tutte le missioni, otto ad una avanti avanti le sessis su un SRF 1 o... Cool, ok, da mamma e bab naturalmente fin già ossa su un Play RTR. Sette minuti dalle 8:30.

0: Bot fingià 50 ans, vigli hot stuff. Dana Sommer, qua pro RTR in tam punctless, ottimezza. Urs Müller, sa ce ci da de nuovo.
1: Il Parlamento mustere comanda la popolazione da concedere il credito a 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa 4,5 milioni di francs. La Russia ha attaccato la città di Grande Kryvyi Rih nel sito dell'Ucraina e tutto in centro di compra ben frequentato. Almeno 15 persone sono state ammazzate e da più che 130 ulteriori sono state blessate, che hanno comunicato le autorità ucraine. E Svente Cotrevero ha guadagnato ore sulle 8 metri al campionato europeo a Birmingham e ella ha triumfato sulla medesima distanza all'atletissima a Losanna. In 1 minuto 55 secondi e 33 centavoli ha Vero realizzato il nuovo record del meeting.
0: Podanno crescere a spettare, urte il partai naturale, mangia il giusto, giusto, no, no, ma oltre che vengono, sono mo in bella prestazione. Hai, allora, podanno spettare il mugnato 8 buonure, i gratulai naturalmente, Adela, e forse c'è quell'applauso, vaglia giusto il palore da dozzi.
2: La meteo.
0: Per la sonda spetta in mix di nuvols, ma i da appunto il solai. Oggi per il sud daia oggi un po' di più solai durante tutto il di, quattro pro temperature maximali da fin di 6 gradi. In inge di notte 20 gradi da in sur selva e 21 gradi oggi per la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca è la via Tanter Molina Norti. Arvigio serada per vida Boves, al miso che serada. La via principale tanto lo stallo e Roveredo, qua il periodo di Bova. Intanto è in Engedina Bassa la via tanto Stagnon e Charles d'Arci Averta. Ci vediamo tutti in via

0: Viadi e fate attenzione. Lo restante è in Giardina. Motivo da far festa quest'anno alla Scuola di Musica in Giardina Bassa in Val Müstair. 50 anni, dai, fin già quella, happy birthday. Ma ci aspetta tutto per il programma, per il Rudont, qua tu dina a Movant, la snuff.
1: RTL, informativo e divertente.
0: Buongiorno.

0: Ina bella findivna con Mel C. Ella non salgordain is una ex Spice Girl. I er sia carrera verrà comenzà ineada in una scuola de musica o de chant X inclur in Inghilterra. Ha ische pens vide tales scuolas de musica tuna o tuneva al main promai circa usce qua. Okay, tu na forse schon nicht just der Profi, ma ich des Kolia kun fich fich belles algordanze. Si sunt jura china va bi a mai uschea. La scola in Giocenova im fatals prim spas qua is la scola de musica in Gedina Bassa i Val Müsteir. Ci fa quiston festa per in Rudont pel 50 avel, qua kun occurrenze sur tot l'onora fan es festa per lur Rudont, per lur jubileum. Sonda prosma, per exempel, als 29 de Wurst, a lö luschinom na act de festa ufficial i quai sotto il motto passà, present i futur. Della partita a quella festa er Florinda Rager de Scuol. Ella ci è stata la prima presidente e più tardi lura er lung temp manadra della scuola. Il progetto della flöta magica, cioè la scuola de musica viva realizzà dal 2000, da quel si ricorda ella fic ficient.
1: Passa 5 anni scolar su inizio la hala de glaccia gurlaina e van cantare insieme con l'accompagnamento del clavazzin di Oscar Gullia. È stato per me fino alla culminazione del mio lavoro.
0: E la musicista Sidonia Caviezel, che è attualmente magistra d'accordeon alla scuola di musica in Cedina Bassa Ival Müsteir, e ella sa a mofici bene cosa qua è ad essere parte di un simile progetto. Da quel tempo, ella però a mosco scolera.
2: Questa è la mia resta fino a quella dimensione alc incredibile scofante d'essere parte di due alc preciso quais quais ci vuole de tempo in tempo alc ci dis wow in esim vlidi si manch mai più
0: wow e sper quella a la scuola de musica realizza a mobler es otras occurrences o er simplemente be possibilità i quai punto de spö a 50 ans a fich berzo fans ma er creschüt din prender un instrument de pü de Florina Rageri Sidonia Cavezel ma er de din a scolerina attuala e la colliazion cu la scuola de musica daia de dodir anti nos arts musical de quista domenja a las nov just de volas novitans de las nov o fincia ossa quai und ein Klick sind rtr.ch.
3: RTR. In der Welle findet man RTR.
0: Und guarda, wann das noch wissen.

Grandioso, bifingar cocicente loro sorri all'italiana. Plagen i pinguini tattici nucleari in 8 minuti. Le novi scomincia sonda daia er 8 devo le novità della snowflora al profil. 8 anti il center Valerio Caprino. Ci quinta in storia, sì, storia. Avant 20 anni is el om oriunt de Rebius. Per tipo Roma, stat l'allora guardia dal Papa. Devo il torna in Svizzera ed intant tal'alla lavur. Fingiate che mana ort paiais e quai più precis a Madrid. Debu de tutte quelle stortes de vita daia appunto oz de voles novitats de les nov in pac moment di mene. Mesom la dina scena, gia vigi in avant bler plegiar con nos program. Iant fin più tard.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils delegats de la PPS e dals Verts schiffen oz lur parolas per l'iniziativa de neutralitat. E combat contra l'epidemia, la WHO fornesce vaccins contra Ebola al Congo. Quen dus las temas oz a las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Tant la PPS quer als Verts a noz lur adunanza da delegats. Somma duas partidas daten lo lur parola per l'iniziativa da neutralitat che vign il 27 settembre davanti il Pievel. La PPS ha templi or sia parola per l'iniziativa d'alimentazion. Plets tegnen il president della Confederazion Guy Parmalin e l'anterior consigliere federal Christoph Blocher. Ils Verts facenten tra autre er cun temas sco per exempel il clima, l'egualitat ed ovres a Taumaras. Al construite d'avions american Boeing schmanace in ulteriura chauma. Passa dus ters als ingegnierse dals technicists aien refusain offerte dal management per in nov contract collectiv de lavur, quai a comunicia il sindicat. Con quai sai da quintar che il sredont de 7.000 commembers dal sindicat fecen chauma a partir dal 6 d'October. Il management offri da aumentar le spaie per bulmain 30% sur els proxims 4 ons. Tenor il sindicat resguardia l'offerte d'entant mimia paucla c'è regia. Empli manca la fidanza nel management. Quel sai us digilus e prepari a mesire sturgenza in vista la ciauma che schmanaccia. En la Repubblica Democratica del Congo en arrivada spassa 16.000 doses da vaccinazion contro il virus d'Ebola. L'Organizzazion Mondiale della Sanidad WHO ha messa a disposizione queste doses. Il Congo patesce attualmente della mendra epidemia d'Ebola in l'istorgia del paese. Finora in passa 2.500 persone morte in conseguenza del virus. Il vaccino dal producente Merck è in sessetz admesso per un'altra variante d'Ebola che quella che si derasa attualmente nel paese centrale africano. In primis test de labor muss in dentant che quel GDR contro questa variante uscì alla WHO. In totale è permesso di fornire 70.000 doses. In parte viene testata in studi clinic, il resto è al personale de Sanadat.
0: La meteo.
1: Oggi è stata una mascheide da Nivels da Soleil e il sito è sedetto sulle Liv. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche le vie tra Molina Nord e Arvigo serrada per via da Boves. E nel Mezzau che serrada la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai er per via da Niambova.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Cresci usi a iel arrabius con una buona miscaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, al bape vinius de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che sia via meine in di a Roma. Durant in Survec, sco gardist, eine turista spagnola domandau da stia fai una fotografia. Da quella fotografia, ai dau in un prima santupada, in una storia d'amour, ad in una biala famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in Surselva. Da moments alts e da moments bass, con adina biasperonza ad una ferma cardiancia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
3: Ciao, Gabi. Fa plujemi da esser kel, tertai, da raccontante da mia historia e las differenzas fases da mia vita.
2: Al plijé de quen scontre naturalmein orvantut da mia vart, io son la Gabi de Gonda, ad vus tuts a casa, benveni al profil, bica vus vais chantau en al radio. De Madrid, no che vus vivis actualmein, toc in Arabiusa, sei varga milie doci en kilometers. In a pulita distanza da fa, cu l'antira famiglia, treise fons, alla dona, cosa hai de tornar a casa?
3: Io è fit special, vede che la lanciata a Madrid è stato bia causa da se vivere da da da organizzare ancora abitazione, ancora l'ambiente cioè vera a Louvre. Io ho sentimento se un piccolo sismoins ne ven, cui è stato sì bia mi dades a tornare a casa, per in a tornare a casa con auto. Tre di pratici sin viadi, non sven organizzare qualcosa. Di è stato tutto in a bi. Cioè, di tornare e via il tempo di celebrare di venire per poi e la val dell'altra vaz è speciale, perché che normalmente quando tornavano da Madrid tornavano a buon sia la val e la surselva, ma poi a Gossa, che non sono vivi qui tardi giorni. Qui è stato speciale, a breve, e poi di poi tornare. A se viene a godere la patria in vacanze.
2: De casa è stato un suenter rabius schon stein di Frenz Logans perché da quei giovani umca aveva un alfini un imprendisato in mercantil del codice funzil a zignau a vostra vita fa pliras stortes a de quella stortes di scurinus ludenton actual mein esses vus til ambassade svizzera e la capitale spagnola Valerio Covignens dire già in job
3: de quei stau specialnus vena dina giu quell'idea da Center ve giu als affons da forza mi da tiara de die a Madrid en a vos e la patria de mia donna at ella consona di ne de schon us ancorin en la lavur fossi bic ti en flasses in la lavur cada fa con te tiara con la Svizzera con quel che vai at acne mo en a dina lo vrau per la confederazion ai questo dao che hai ancorec lavur ad dina pus pemraus in la pagina di internet ne quels publicavan la slavurs de l'ambassada ad quesco vniu clamau quella lavur ad esson dul se presentaus ad ai agartiau de ad eu ai grand plige de se vina von el jester se da con mia contribuzion a nostra tiara de
2: Vus weiss l'uvrau tre di gens, avonca i in Spagna, avonca i a Madrid, weiss vus di l'uvrau tre di gens e l'administrazion de finanzas de la dertira federala con sedia a Sengai. Specialist de finanzas, contabilist, ach ne meini la lavur deci attractiva, sempre man bia cefras. Questau in liung temps de vossa vetta, che vus weiss viviu a Gossau. Tiere gordiancias weiss de quella lavur, de quei temps a Gossau.
3: Die, in cia tae ach mein a Bern, Leo hai eri un lanciato qui a Sun del New City Roma eri hai un cedere all'amministrazione per metter poi negata in un lavoro in Svizzera. Regolarmente cosa songai è stato fatto per alles per vede che io ho giù la possibilità di vivere quella midada di un departamento federale che mi da Luke ne vende Bern a songai quella midada di un de 400 l'uvresca che mi vende in liuc della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di bia personale le ho usato ma ne da se dava a me la possibilità di mi da interna vende l'amministrazione e le finanze mio chef che anche ed è nel medem dico mai a dina sostenio mai da fa scolazions ad uscire sono due stause si dice
2: Valerio Caprino, ne hai lu la differenza entre la contabilità e l'industria privata ni l'amministrazione della Confederazione, sco per esempio del Tribunal Federale?
3: Già, perché la Confederazione ha una massa exceptions, una massa causa schidatbo, ni che i autor, e quei fece interessante con ciò che quins fa in scolazione. Per in scolazione di contabilità anzi c'è mai la scolazione del mondo privato della confederazione cui combia exceptions e c'è che cui fa la causa è un più interessante cui ha da fa con regole che la confederazione in questo nel tribunale ne che l'uvrava a nigina concorrenza per esempio ni della taglia ne sei outer a cui fa la causa lanciata forse un tipi complicato da capire d'anton è qui una causa che col zons sans lo scoi va
2: in nome delle cifre Valerio Con che tenuta lavori per in amministrazione della Confederazione?
3: La tenuta deve essere di una buona la lavoro che si fa in il D&D per il Tribunale, in questo senso, della dottrina, ma bene, con il pensiero di voi, che si fa quel lavoro esatto al meglio possibile per il Pievel Svizzer. Perché io questa è la motivazione di lavorare esatto bene in una piazza della Confederazione.
2: Veniamo a voi pensare sul proprio lato della contabilità della Dertira federale?
3: Also, la più grande parte delle persone è lavorare come contabilista. Era pagato quens, termetter quens, da tutte le case che venivano alla Dertira. Io ero responsabile per i contratti interni ed externi del tribunale. Noi avevamo la contabilità dell'ufficio di Schazzec, dell'intera Svizzera. Devo entrare in scuola supplementare in tec per i nostri apprendisti che avevano in tec proiettis e la contabilità, questa è una parte molto interessante. Bum, se vi fa la contabilità, ma poi ne si vedavi una buona e declarare.
2: Io, in tema molto vasto e molto complicato, non sto per te molto logico. Al per te logico, insomma, in tec, via il recepto.
3: Al per te logico, sì. I trovo che ciò che svegna di più complicato, le cifre sono in una materia fecce, non sa di una materia scelta, non sa di fare con una persona, non sa di fare veramente con un numero. E io sto dicendo che in quel senso non è controller. Non c'è mai la sligazione, c'è di non patrcia due o tre sga, c'è di sasco e di sas patrcia in il piloti, come viene stio con quei. Ad albia, 80% di volte dormiamo oggi e stavo il 7 mitjotonri, che mi sono dati meno esperti.
2: Quella tattica che tu hai forse trovato proprio è il mitjotonri, è fidato. Valerio, voi siete durante 14 anni in una piazza che Biars si ammende, in una piazza stabile, in una piazza sicura, della Confederazione, anche non in una piazza per la vita. A tutina mancavano certe parti di quella combinata. A per un flacco, quella parte viene usata in sbagliata a Navos, non mai a Roma. Valerio, io vado a lanciata e là di una via che si aveva mai a Roma. Con quella floma, con quel fiuc, insomma. Anciet a Bergià per diventare gardist.
3: Ecco anciet, come mio papà mi ravio le domeniche, mi tolgo la messa di Papa John Paolo II. Allora, probabilmente, questo è un sito che dava a me a lei. Buchi ho accinciato a Biasur da qua, ma qui ho appesciato a me in sito di Navos, e qui da voi il ciao, e qui stavo a dire che fosse un sito che in Svezia fa, fece interessante, impressionante. Leo, amiez quel plaz San Pieder, davon spel Papa praktika mein, ad vos da jasti 100 personas, jeo ka sun del kršiu si enim vič, da čun 100 personas, e koje sans di enjank metter avonaj. Alu, e koje vini ušia, ki jau aj lu privu si kontakt, el biat kandines, ka fač la guardia, el zonzo 190, sun di ustare la casa, de la musau mi fotis, in video, Allora, qui c'è Paolo, è un pifeccio, e deve essere in nostra vicinanza che usa Roma. Allora, questo è per me, è chiaro che quello è il suo effetto.
2: Quello che fa smarvigliare mai è che voi avete strutturato la recruta del Stato, dell'Armata Svizzera, che voi avete chance annunciare per diventare gardista. Quello è un speciale, non c'è finito la recruta, questo è tutto, zac, zac, zac.
3: Io se ricordo che anche io ho mai fatto studio ancora insieme ai pupiali, ai documenti che si trovavano per permettere quella candidatura. E qui ho fatto veramente le due cose, anche io sono lì ad Arau, che ho annunciato mai recruta. E io l'ho spero per permettere, perché l'avevo fatto, anche io ero al militare. E lui ho annunciato 9 tappe al militare, con una preparazione per la prossima idea.
2: Ja, enorm. Also, wusste, wer so Jankoi era de fare krut, gewusst, se preparava schon per quei temps la Guardia Svizzera.
3: Forse, questa meier, che hai termezza, e von che hai vius, che era la recruta, per vedere che leu, son dia lo vignus il mon, che vuol dire, che ins asce lo bumi, che findiam nessere a casa, che ins sto a mi acqua che dat, che ins sto forse, dormi pi pau, a fa pi via, e quei forse stau bien, che ha termezza quei von.
2: Se dici che è del mamma, del bab, del casa, non è? Forse vuoi stare a Dinamo sempre?
3: No, io ero la cimena di una qualche livello, Dinamo sta a casa, sta da tir da casa, io fai un prendizzato di segnale, poi in per minuti non vendere bius. Qui era già un'onda, io e John a scuola era gatto la limita, ma qui eravamo in per dieci di amne. Col militare, a quel rotto, a cimena mi tutto, smir spusaivels da sta a casa, a non vendere la a cimena città, ma avventure di Dio e il mondo.
2: Exact. Del Mon, l'imprima formale, lo stau su entro, la recruta a Roma. Ancia quella recruta, il cercle dur 2001, surveniu in una buona nova poi agli ottobre. Ad il cercle dur 2006, era schon wieder a prendere masires per la uniforme della Guardia Svizzera. Quante perspective es la fin finale lo arrivai laul, lanciata cercle dur a Roma, in quel Mon che vos non conoscivas mo? Della televisione che vi mirava con vi sbappel, urbi et orbi.
3: Sì, io sono speciale, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dine giù al sito dell'Italia, da non da che mio babbo venga, ma a Roma sono di avere mein, al circolatur del 2006, la prima gada, prima il treno, con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, in allegria de dia Roma, mio papa e mia mamma con alarmes, el seis a Bellinzona per schai si ufei, a Schilunsch naven, con so mia mamma ad ina dic al Valerio che aveva tema a casa de di un chalet, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palasto apostolic, stir, con status e con tol pusaivel, d'entorn senza nigina tema.
2: Status gebeten brives auch.
3: Ne, genau.
2: Giù non a Roma, survivo Papa Benedetto, dati il momento che proprio restavo, forse è il momento che vi vedete giù, proprio diretto con il Papa. Abstrahau da quel dice, la Antonio dice di seramente zio, la vi seguirci in ciao con il Papa. Hai dato anche il momento che vi mi gradiste, a forse vivo con Papa Benedetto?
3: Da Papa Benedetto è di nostro in nome con fece, mince persone che stava con lui. Era la persona più importante in quel momento, in questo mondo. Di avere sentito quel fatto, mi ha detto che si sgada la possibilità di salire. Ed lui era lui che domandava, lui conosceva il fatto in Svizzera, il grigione del Staus, e domandava con zon che ha detto il congedi, e lui domandava una chiamata, ciò che ha fatto, e quando sentito il fatto, che era veramente interessato di ciò che abbiamo con quel gardista. Per me è il stato schien, claro, al Papa, ma poi ne schien ascoltato, in altat della guardia, beve quella vedicina.
2: Fegge bialz moments in quel caso che vi svese stiamo vivere con lui. Ciù non a Roma, tra i sons ne quattro sco gradisci proprio, con la uniforma, sta guardia ad indi, veni una gruppa di turisti. A Picapetti, una giovane donna che vuol fare un selfie con quel charmante gardista, sco o del catalogo. C'è questo biaulo?
3: C'è, da quei tempi era il selfie per cliccare un bosci attuals, adesso tenevano piuttosto la distanza. Questo è un altro di era un survece all'entrata del Vaticano, con altre mille persone che avevano attratto, che avevano giudato nelle catacombe, nel Papa John Paolo II era attratto. E quella giovane spagnola, che spera so, e lei aveva detto, ma vuoi fare una foto con me? Se il collega voleva fare foto, adesso è lì, non si finisce in una foto, e lei aveva detto, hanno tutti fatto una foto, adio sco ben gardis maravola di bodina e la camera per che maravola di neven per che aveva si bia camera skin sua buone umara de lo ha la viu scuola frequente co giovan simpatic gardis ad a lunci de cinca come domanda una massa causa sa domanda o tol pusaivel tocca i arriva al moment che ai dich non sto in cala io sto su lavora in a von sto sul ve mara che mondi buen la io che astio buen a proponeu della da se vedi in altro momento, ad uscire da la numbra, adesso non se vedi in altro di, con più bia temps.
2: Adela ai oz, vostra donna, la Rocio, Franz Oviedo? Ina, giuvna donna oriunda de Madrid, oz, essas vus maridai, weiss treis afons. Quella fotografia, scrivi ina historia.
3: Dei, ei, atzmein ina fotografia da di moment, che nus un conosceva neanche in l'auter. Ina fotografia sco in autra e sin meli milions fotis che son probablemein dina con distanza, sco io ai dina dec, con distanza bu me da tir. Il problema era bu, che zmiiva me da tir, ma bain che lu venivan tols turists, a lu vevin zbu pli zo controlla. Mo quella gada, a io bu pli lu giu zo controlla la dona da mai vetta, die.
2: Avant che discorrere de pli de vostra storia, la nostra torta là, in prim titolo de musica, c'è un'investim tiao per nos.
3: Quei è da Adriano Celentano, in una canzone fece veia, quei è in una canzone che va fece poi in... Insieme con quei passi che ho fatto, ne vendi in vici, giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo divis musical di Valerio Caprino, e le mio hosp oz è il profil. Valerio, vos vas priu quella canzone, ma es dic che questa è di integra la storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per i e la grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano sves eve zaco in certa simbolica per la vita di Vias Bab, che abbandonau da giovane la campagna della Calabria per i Eliester. Con fec a Vias Bab dau a vus quella italianità, quella mentalità calabresa, vus ves die bucinciau scibia italiana a casa?
1: Na, nus venac mo in insomma bucinciau italiana, nus venciau dina romans.
0: Ma da co?
1: Con quel semplice motivo che mio bab è venuto che è la surselva ad a voler si integrare e la valada ad a con quei cuzafons è quello vrava in primo è bial romans ad ina voler si integrare ad a con quei acciman ad ina cinciao romans.
0: Aber qua Valerio è un primo italiano per Roma.
1: Italiano proprio è un primo a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano. Ai fac diploms tocken al B2 acme leve un fa vinavon a quello cul temps bui si mio papa dau vinavon la cultura italiana tutina in sa sentiu cun smavan giu alla Calabria vemos a tutina quella straziamnes ne cunus gudeven l'altra vart de nostra cultura de la tiara de nunder che mio papa vegn con quei qui ho il un primo italiano giu a Roma che stau per mai un pibi de se ve con i gin in caps se comunica con mia famiglia, con mia scuserina, con il mio auc di l'Italia qua fa, già mi è gran piacere di se veusa se comunica.
0: Aber sco a fon era quello piuttosto in mon calabres, veniva di scurau piuttosto al dialect, cu vos mavas in vacanzas, der era quiz con una certa barriera.

0: Zacua eilu di un om turnai in Svizra, da co?
1: Nus vein semplumein dit fatsch la domanda volinza quella veta, volinza depender de nossas decisions miceton certe decisions che nus veven bo prender per suls, ni kun stem domanda al comandante, queb la abitazion. Se la abitazion era mea pinche, ad ins vol halt in a fonda pli, venit epigref de ve plaz. Nus leven e in tec sparter quoque la lavur a quoque la cardientia del temps liber e quoi al Vatican tot in sin lauter.
0: Also, vus leva sa, non man prender in tec distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselgia, tot insieme, ma mi astrec.
1: Ja, nus vem in tec quel motiv, ja, che era tot la lavur a del viver privat era ac mai in sper lauter.
0: Ja. Adina tot, la
1: uel Vatican. A quoi sai boin, toki va boin, a quoi alu forse problems, ecco grefte da schlidjaschins sto tutine vivere schien sin lauter je.
0: A Luvigne in Svizzera, priu quella decision omis dus, per Rossio era qua forse un te pi complicau che per vus, den flein a lavur. Vus esses venive, den flein a plaza, grati al stadi. Cosa stau da sa casa in Svizzera?
1: Die hier stau un te è in Temps, che sono venius in Svizzera lanciata per Sulz. Ah, oggi meins sono da stau a Bern, a quels och moins elle i de novos a Madrid, a Spagna, a di Hawaii Luncia de Bern, a propi in cevere viver insieme in Svizzera voin saper, non vende la stat del 2012, con cui ai mi dau non vende a Bern a Songhai.
0: Aber quello è stau quasi al moment che vus ves maridau?
1: De, genau, nus ven maridau, la stat a senter marida, a ce moins senter las vacances voin sa essenza lu tornai insieme. A gosa o leona con sono viviu, qui tardi giansne.
0: Costanzo immagina in una nozza con quella miscela sur selva Madrid, quelle due mentalità.
1: Coi è stato in una nozza buon modo Madrid sur selva, coi è stato in una scienziata di una nozza mondiale. è stato a proposito del mondiale, coi è stato con l'Italia a spiarsi al finale contro la Spagna del mondiale. Coi è stato è un po' tragico, coi è stato fe gref da marità in quel momento.
0: So ne per quel che vos avevas presentato lì un tempo a Roma.
1: Genau. Ed nei è stato non svengiu in chiaramente hosps della Spagna, della Surselva, ma poi ne in massa mitz da Roma, bomo gardis, ma poi ne è aut da Roma setz che non conoscin. Qui è stato femmisce dau. Non svengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul con in Atiba. In altri amici venivano con la fisarmonica, gli spagnoli venivano con la banduria, questo è stato culturalmente un shock di amici vart, e era tu mi c'è dato, ed è stato un febbi, perché sono più di conoscere amici vart.
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid, con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le varte dell'Europa, e si è giù non venivano in Svizzera. Se casa in Svizzera, come vos donna presentau quei temps, cosa è stato per ella da vivere? Ella aveva ben vivio già a Roma, ma cosa è stato per ella da vivere nella mentalità svizzera?
1: La mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a cosa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità Center V viviu a Roma con una mentalità è un po' estrema. Ecco, il Bostau è sempre e l'ha lanciata mainz a mainz in più a lungaggio tudest per se comunicare. Center giù la possibilità di fare il dottorato con la speranza di se mettere poi all'università. L'una che l'ha di nasamiao di se l'uvra.
0: Non sono forse di, ella ha studiato giurisprudenza. Col focus sul diritto delle famiglie.
1: Genau, ed è un vitir giornalismo. Tu resti in quel sen, aveva lo luace ma in Beinelm, e te me un mo buon che pretendeva una dina più in livello fece alt, che ma in mai dau in avere possibilità da mettere poi in un lavoro fisso.
0: Da fece poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, ai gertiava forse professional mein botot denton familiar mein eresvus fech uni a Rossio vigni den speranza
1: de elle vigni den speranza sente du sons kunus viveven ke a gosau

0: ad deplorable main sei buiu sco aveva da di la giuna gravidanza sinumnada highlighter schwangerschaft urgente main an ilu stu operaela qual uf complicau la causa de venien speranza puspoide lo wenn sie giu chunons dich ai bugertiau a questo moment fi gref in moment cun de dina wartel bu pude en fla lavur de l'autor war bu sveve sugni familia e questo moment è da prova.
1: E lui è forse è integrato anche per la acna patria. Tanton lui è venuto lì al stier, Alvaro è venuto. Alvaro che ha 6 anni, a lui 4 anni più tardi è venuto Raffaele e da Jan Vergau e Gabriele nasciò. Tanton, se io dico in una famiglia di ciun è quello che si vede, ma Valerio, voi vostra donna Rossio, voi sentite la vostra famiglia in te più numerosa?
0: Già, questo è il 2014, in prima fon che è venuto in speranza, che non sono in piazza, sentire se si ha di amnes. In quella moda, maniera burrata e sibiale, voi in Zabuschau, della Vart, voi in Bombli Dau, noi siamo in Dau al nome del, vedi che noi siamo in noi siamo in una famiglia, noi siamo in una fon che leve venì, che è il autor, abbiamo noi siamo tutti in tenere la memoria. Voi ne da un nome del Michele che è del 2014 che fu salvato da 12 anni a cui anziché che noi in vina von a nostra fons ci ho domandato a Alvaro su di la dina che è il più grande che vede un Michele a discese a cima ne vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che noi ne da un nome a Mincin a Alessandro a la Maria Isabel. Ad uscire venza 500 di una sorta quale fonte.
1: Come vivi in quel momento di tristezza, di stare a dare, di stare a accettare che la natura ha godignato incontro l'amore?
0: Sì, per noi questa mince gravidanza schincengeggia del biendio per noi è una spiarsa, in spiar di una fonte, aber in un momento venza una colai ad nus vai nachmen con qualche tres afons vanza che o tres anche o si vanza al vanza dine de che nos afons che vus vai sine un gol per tirader personal per vus che vus che camera de vus die a quei da nus achmen e forza da se ve che nos essen bo per sulz
1: la credienza è in a part essenziale in vostra famiglia
0: die la credienza per nus achmen il punto principale se di questa mia donna se questa termai sco un primo punto per vedere che è il momento la vita che noi viviamo che noi vai tutto faccia tra credo io faccio che si era proprio la credenza la forza del bien Dio vessan se buon dominiao quei persuls e i momenti di disperazione ebbe gli essere che ho in Svizzera ni al decidere ne ui vine von c'è il mer per se fons c'è il mer per noi sco lec da decidere prende decisions che portano lo e frec che noi sco lec an don a dom gudignoin per la famiglia insieme.
1: Alvaro è nascito in Svizzera.
0: Da Songhai.
1: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Tre fons sono sebials in una benedizione. Valerio, voi sapete che in una vita pacifica che in Svizzera, voi sapete che in una grandiosa piazza della Confederazione, che voi sapete che tutto viene a voi, a Brna. E il discorso di preparazione, voi sapete che io sono deciso per la mia famiglia. Voi sapete il sentimento che la famiglia è per te, di stare in una in Svizzera.
0: La domanda di una stata che noi erano a Roma non è mai vivere in Spagna né in Svizzera quella domanda di una stata in quel momento schon allora decidiamo che noi siamo in lavoro mainze, a questa la Svizzera quel tema è in questa sera lanciata lo posto per la discussione ma c'entra tutte le possibili cose che la faccio per sapere si integra in Svizzera se con il lavoro se con l'organizzazione e tutto che lui ha mai più bella dell'audio cauter. A io il primo mezzo è dice Valerio, i dati buono la Svizzera, i dati altri stiari, i dati altri possibilità, chissà survignestino possibilità che fatti un più contento, se c'è che ti tratti con la confederazione e il lavoro che hai a Songhai è il top, più bella se sbuplive. A io els de vos ons e cunieut de la lavur cinciausur de quai, ca ne priu decisiuns radicales, ad la fin finala eu schau quai verma in els meuns de diu, d'une segner de di se ti vol che nus mi dain fien quella mi dada pel bien de nostra famiglia intira, schlu fetio quai. A quella possibilidad, si dat quella possibilidad, si prendio ella, si die che gref, si die che concorrente ons fai si una grande midada ai buca sempel, die, ins diventa come deuvels, ins
1: sacchia chinsa. La zona de confort, naturalmente.
0: Genau. Romperò quella e il pi gref.
1: Die, aber del tutto, è un buon modio, giù, che ho la possonza? Vos essa sia la cerca, omis duston, Rossio, sco e vos, vos essa sia la cerca, propi attiva mein de lavur, a vossas stentas sind sie pagadas?
0: De, ich hatte mir ein bisschen Mirakel, nur wenn ein Flau an Zemen und ein Verpauktems zwei Plätze bunes, ela in einer Platz in einer Universität privata, ich habe die Ambassade Schweizer, kun in der Distanz der Dien Mainz, ela in Cittel Genei oder Favre, per mai ich fatte stermende di, okay, also sie venue vermen kum moment di, ai busta sempre se que per mai se dico e per ella e la tutina vivi qui torge sons che aveva
1: mi ella era qui e intorno a casa e in tiara che l'aveva schon abbandonato biar sons per ella era qui e co in una nuova situazione
0: de al viver bupli ter se famiglia ma bain viver con sei famiglia
1: autonomo
0: de da bagia si to nief tot ne vende nul en quel sen a aber nur wenn wir auch quei era veramein in a possibilitat ca kinsruin forza budu as gadas alla vetta.
1: Ella as revenu la plaza della universitat, quella universitat privata, ad ida anen. A vus essa stai cao aun, a tutanina essa presentau quella plaza dell'ambassada svizzera a Madrid. Quitor di jons, l'uvrau e las finanzas del tribunal federal a Songai, anstel de 4 Mainz, weis giumo in Mainz, temps de demission. Coi questau, de prender tutta nina relativamein a netch, cumiau de quei team.
0: Per mois a questau, de dina vart in a certa tristezza, aber buona tristezza, die de schana vos, quella lavur, ad l'altra vart aber die in a ingraziabile dat, de tocca che a sorvignon quel zons. Ad a consumi chef e ca sustenio mein a vende in prem di tocca de vos di in quel moment che ho ai dice del hey Giovanni io hai quella lavur ad ella de hey Valeria ci trovas a questo fe sempre questo organizzavo in pauca zures ad bom moel mo benel personal tots an acmen sustenu mai extrem
1: ad els tots an civil che mava ca per levantire de vostra famiglia
0: genau ne
1: giù relativ pauk temps de realizzare che marciava tot forse je vous vesse giù al pibia temps de pondera quella mi dà da abrupta fet radicala forse vesse la gutiu in pergades de vit de oh, ok forse tutti ne mamma bia cora sentis vous quai
0: al tema je dine staus ed in push pe venu si ed in push pe venu si ed io ed in tatiana kova busi con dos lavursko e bu pusaivel la situazione tot a tutanina a covinio a mi mez
1: avon
0: al nas a di hast du decider ani mo ein as a bu mo ia mo ba in tira familia a que e stau segi quet la Rossio segi quet termai a della fin finale se ne venissi in quei dec se quei va si lo mainza al nus es a mia novos al gene de las vacances dosi am l'ospitar de Eli Danen trois dies avon ca Eli Danen per enciaiver la nova lavur a io sur niu per al ok, also il die de mai nova lavur.
1: De l'ambassada.
0: Die, questa u i moment vera ma industrias disca, se vel pubblico costa a co tre flat. Era vera ma in al scideva nasce, vevi o nuot ed ella amava. Al strais de fons.
1: Letteran lì con ella a Madrid.
0: Non si infatti qua in etappa, se in quei sene. Iez, ma in se lo infatti, ma raut che mondi buca tot, me mi espert. Al Gabriel, che il pipin lezius con ella, anen. Als dus Alvaro Raffaele e lui due siamo a spitart, a scelta sa non su godente clatata, a pilu son di usen ens con els, ad io son di usen en puspai al Davos, a cimo in cui auto ploin, con mia mamma, de faccio quei liung viadi. De io stau a cimo in pipau chi ne amna, zol mardis, a io l'uvrao ant il tribunal, Adelin disse su a un chef dell'ambasciata a cui in altre tiare in altre lavori in altre lungaggio
1: in un lungaggio spagnolo sveves c'è discorso vos insieme in Rossio vos c'è discorso c'è nina il lungaggio di famiglia
0: senza sia il lungaggio di famiglia il lungaggio dell'amor che non conosco in chef era italiano cui Alvaro nasceu venza decidiu de mi dasse il spagnolo Adotteliamo in Zeschau della Vart. Adose che non svedvina in Spagna, che il spagnolo è sowieso presente, venza decidiu per poi de prenderne una von l'italiansco, lungac, dentro moi e mia donna. Io c'ho il cunel Ramonch, adela alla Rossio, mia donna c'ho il spagnolo cunel.
1: Valerio Caprino, vos vivis quella trilinguità minchia di en vostra vita. Avon che venite la vostra più nuova fase della vita, lei non sono in titolo di musica, voi sono esternio, le liriche sono alle con 5/4.
0: E qui c'è una canzone che rappresenta quello che sono, con diverse lunghe, se quella lavoro, se di quella casa, e qui è una canzone che viene cantata da me, compatriota, gente della Valada, e qui fa un pilos da, di questa vita, questa lunghezza.

0: Yeah. Ina manifestaziun dalla plurilinguitad, quest'aulas liriche sanalas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Nungac, senza dubbi, è ina rola centrala, è la vita privata, sco è la vita professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova società, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivens poi, nus essen un employna de sa casada, de
0: organizar.
1: De sa centa in tic. Ose vens in flau habitazion, la scola de sa fons in Erchmein, bien in quesen, adins trovus il temps de vermen, de sa centa fa push bei amics, un flau in a ploiva, un flau in a gruppa, Erchmein, quo kunus veven tot keu, wenn so sie da begassi nief, a koi ei, da dine wart, die sei, per ma mit ton Stoffi, da lautere wart, dat ei oi dau in a Chance, sko dich wohn, in a Chance, a nova Chance a nossa Familie, aber ei in a Chance ma metz, da sei viver in sich nief, ne.
0: Ad ina gronda part della vita, ad a quei pass che vus veis fac, eis a che pesce è le lavur, vus veis osa propi giù la fortuna da survigni ina plazza tia la ambassada svizzera, bia miez al center de Madrid. Lau veis de fa pauc ni nuot cun contabilitat, quei che era ac ne main l'essenza de vossa lavur tia la confederazion.
1: Erst os el vermen di, as und el set surprius ca chi me un cagnanc plia mi fec la contabilità per vede che quella chance di quella lavur ha avvierto mi al zeis che sai push poi drova pia pi fec es lungaz as a mince lungaz che sai drova mince pratica ma in mince di
0: den ol romans forse
1: den ol romans ed ecco il romans ai es un sebiao che asti au drova il stau emozional ma in fec ferm de tenire vens che il sportei che c'on c'è ti lungaz
0: Nee. Bien, si da der minche mi jetzt on in Roman schlu, e quei schon bien, che se schon biau leu.
1: De, schon se schon quei stau in Tourist, in Schweizer Tourist, che vini us, che veva piastu, veva an un gulauto da del, ad asti u vini scha fa in pass provisorik. Mia collega a surpriu quei, pisella vini da de che mi dica in Schweizer, che jori uns de Zernetz. Apia io studiado, pa di je, ok, bien, flott. Apel de quel c'on c'è torboi nera monj. Apel de, ah, de, us che ti dies, neanche per terciavo si lunch che, de. Apis un dius vitre el, ad a c'in c'è romonj con el, de. El va ladra di euro sur Silvan, e questau in moment febi, de. Des ves c'in c'è allungaj, moma, el jester, de.
0: Al pensum principal de l'ambassade svizzera a jede tira, prima als Tourist, aber ora von tot è ad esser in liug de referenze per la popolazion svizzera che vive in Spagna.
1: Nus essen hat ja mein responsabel sei per tot quei als Schweizers gewiven al jester, gewiven in Spagna, ka in registreiter nus quei en tuen 30 milli. Quels, jesels an da fein nie pass in a neue carte identitat, aber el principal mönchels an in a fon, ni mariden, ni an in a separazion, ni im mortori. Per schas en scriver quei en Schweizer stoni vini dell'ambassade svizzera e noi termettiamo la registrazione ma in tutti i documenti in Norden e poi vengono termettiamo al canton dove vengono termettiamo per scrivere
0: cosa si svolge la via futuro dell'ambassade svizzera?
1: Se già inizio a me piace fare quel lavoro io è totalmente in altro lavoro di quello che fiava lavoro scusate che voglio lasciare il buon crescere il lavoro di voi che vuol dire che è in ben segnato
0: sono in una buona anzena
1: in una buona anzena che la lavoro guardata in quello che ho in flau a mio anteriore che lavorava lavorava 21 anni vuol dire che si sliede bo
0: dati è possibile da se scolavi in avon l'antai fra l'ambassade forse vieni e in un'altra partizione?
1: Els hanno già detto a me il discorso di presentare per il lavoro, hanno detto a me che sono disinteressati di fare la carriera di diplomat, quello che mio anteriore ha fatto, ha lavorato 21 anni locale, ad usare fare la scolazione a Bern per diventare diplomat, e la canzlia del consulato, gente sia quei buoni diplomati che in scuola ambassadur, ma ben io semplicemente ero la mezzo della Confederazione di Bern a me da 24 anni lavur de. A quei anni als ha menzion de lanciata ne ho detto mi, se io fosse la forza. E si interessas, perché che s'han viu il mio profil, a ce che hai son fatti to conosce. Ad Anton, quei vegna mi buona in domanda, perché che la mi dà da Madrid ha menzionata per se vista a Madrid. Se quei lui è in futuro, forse in sicchia che ti la mi da fa, e un sco von chi è in pensione da fa in per mi dà das in tu e nel mondo. Vasin so, ne.
0: Us ves dich, ja donus a mi in onda sa chanta a das viveren. Mi ets da quei temse us vergaus. Co vai cu la familia, Leo? Rossio è tornada quasi in siu mercau. Clar, e per ella bia fic bia nief, als afons, in sa chanta, e da tonan c'hai veni puspe a di a scola, a de e la guarderia. Ves il sentiment? Yeah. Sentis vus da desere arrivai? Aisi bien?
1: Ja, nus wenn also la lavur konstat la mia, la lavur de mia dona konstat, che je quera è fig un porton, als Afons in contenza la scola, els ens integrai fi spert, els veven allungat, a qua gi dau fig, nus wenn e giu un grazie la mes, la sira che nus vain, vain su sta, tra els a casa, quei temps tocca nus wenn a flau la habitazion, oso wenn se la habitazion, os kunus meinen a vos, sunt las vacanzas svoins a vera mens casa a dio cret co vigne bien
0: de che Freddy e la cugina del Caprino Franz aisi da tracias Ramonches, grigiunes, niesei la pizza, la pasta, niesei forse tutina, il marisco e la paella. De che Freddy tirvus?
1: Tocca nos hai un fredau de nuot. Cugina è un giovre, io budu rovau. Aber nevende settembre, nevende juest, vini si gira far da to un pusseivel, qui a cugino io fece il bugien rösti, tosta vai, la mia donna fa cugina spagnola, cugina italiana. Ad io son del leo tra, son dio a cimo in qual cal più bugien la cugina italiana.
0: Ad es buebs?
1: Let's mind tot.
0: Ad es coi recente l'osso de vus, Valerio, io crei che... Alielan, ai keo, tot quei administrativa, je gleiti sur tribune, se si immagina che vini a Madrid e sta con una famiglia, con un auto, con tutto. Alla scartiera se nur, que ha trovato in te pazienza di vus, vas di lo vau stu morder un pau, den ton, ose bien.
1: Ose se buono ma impiente. I trovo un impercausas che sono del buvini us da fa, che ha dic, co fecio sente las vacanzas, con un te de pli energia, aber genza sia il più importante è facile.
0: Valerio, è la lavur discuris tudest a spagnol, a casa discuris italian a spagnol, a Ramons. C'è nina io so proprio via slungaggi del cor profond el Valerio?
1: El lungaggi profond de mai stato una din el Ramons. El Ramons per mai aia viu è cosa fons, in un chat erinti più gref, aber oso va qui per me natural, da c'è nisciato con el Ramons, se c'è che sono del Zuletto in questo in Spagna che c'è un c'è il Ramonch con els e poi per me è in e un c'è un paux non c'è un c'è un c'è un c'è un c'è viene di vino von sin sei all'estero ni a gosa o ni alla surselva de cui dice adina c'è un c'è un c'è per vedere che mince c'è un c'è ah il Ramonch qua di non c'è speciale.
0: Vos dais budien vina von a lungat remonge vos a fons quina biala valur, che valur slais vos on da vina von a vos a fons sin via e la veta scobab.
1: Si hier in a gala cardiencia, essere generus, mir se via il concrescion, respecta il concrescion, quae.
0: Valurs per la veta, per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, un grazie al fecchio che vous ves pro temps, durant vostras vacanzas, a vous tots, la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in bien prospera a Madrid, bia success, buona sanadat, a grande contentiencia, a per fini, a un musica. Vous ves divijau Bendita Toulouse de Manà in Balletze Ballada.
1: Quella canzone fa da me non usa che mai lanciata da tutta quella avventura con i suoi maridau tocca non sede, tocca con i suoi facci a trate.
0: A cui fossi stato il profil con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie al che vuoi stare là, a cui profil se vuoi stare là, cu a neo vuoi stare sulla applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri giorni.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils delegats de la PPS ed els vers chefen ots lur parolas per l'iniziativa de neutralitat ed il conflict commercial tra entre els Stati Uniti ed il Canada escalesce de nova main. Qua in dus els temas ots les dies al microfon Urs Müller. Bien-gi. Tant la PPS quer els Verts a noz lur adunanza da delegats. Somma duas partides dat nor lur parola per l'iniziativa da neutralitat che vegn il 27 settembre davant il Pievel. La PPS dat empli or sia parola per l'iniziativa d'alimentazion. Plät tegnen il president della Confederation Guy Parmelin e l'anterior consigliere federal Christoph Blocher. Ils Verts se facenten trantrauter cun temas co per exempel clima, l'igualitat ed overes a Tomares. En la Repubblica Democratica dal Congo en arrivades passa 16.000 doses da vaccinazion contra il virus d'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO ha messo a disposizione quelles. Il Congo patesce attualmente la mendra epidemia d'Ebola in l'istorgia del paese. Finus sa in pass 2.500 persone morte in conseguenza del virus. Il vaccino dal producente Merck è in successo admesso per un'altra variante d'Ebola che quella che si derasa attualmente nel paese centralafricano. Un primo test del labor muss intentant che quel gidia contro questa variante, uscia la WHO. In tutto è permesso di fornire 70.000 doses. In una parte vengono testate in studi clinic, il resto giaia al personale del Senedat. Il Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienze nelle dispette dei commerci, con cui imponono gli Stati Uniti dati del 50% di certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da sia varto non si ha immediato da pretendere medema mai in dazis da 50% sin prodotti americans. Gli Stati Uniti è il partenario da commerci il più importante del Canada, ma è per gli Stati Uniti e il Canada in dals più importanti partenaris. Da picchi Donald Trump e puspe presidente degli Stati Uniti in las relazioni tra i due stati vicini venidas mendres. Washington ren faccia dotta vada discriminar prodotti americans. Il Canada refusesce questes ren faccias.
0: La meteo.
1: Oggi stati in mascheide da nivels da soleil, in il sit esidet soleiliv. La temperatura maximale è tra 17 gradi in lenghi di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrada per via da Boves. In il Mesau che serrada la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai per via di Dinabova.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La stat al radio.
2: Hei, quai es giura ina roba de gust, ma i da bain pac pi bella sco. De comenzar la fin d'evna cun buona musica romancia. L'ince di naise, digi mince cas grazia, per quiste dels rebels, mesnum le dinascina. Allegra. Allegra.

0: Lassam avea dudi ir durant las gratulazions coce John Giuseppe Albin de Brail a gratula al conscolar Zep Gabriel de Brail pel 80. Mince casa quintaus in pavinan e lias tuceos tot fascina coce sieva amo in sortida curce es dir in juvenzatlania.
1: Se stai an tema na scola allo in faccia un buon un qual un peruia aber bocca non vesti stuvi a me un gulle politoia pi balle era guai auto in smava mangavi a fa spacchetti se nevo a pi con smava cava c'è un venien da men a che su vesti non è un faina allo un chi a lecce.
0: Ich kann più in Detail ne Level lure ihre schon bun Sir John Joseph in kleine natürlich viel bein tut ne ise in ne de quintat al radio. Hi, i minche cas divisione des dus ti da amoblers bes moments in sembel. Ihr hat sonda als vanchi dus the worst gratulaine i nos happy birthday. Vasco Prüm Atina Raffainer, ele sta der Dezir, ele cumplisce in 80. Lura sco prossim in la casa San Martino, Trun, la de casa la Hildegard de Monti, ele cumplisce otz al 87 anniversari. De ciccia la posta culs auguris is nüda per nossas dus jubilares, qua tu divet sco d'una, lura dvoi antar qua pro no.
2: La Cuppina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch.
0: La tazza quella è qua pronta. Bein pacchettata eint. Er oz per ir su imposta. Ci les far oz in regal speciale ad incincia al zons. Sia qua famiglia, amis, ne uvi in giuna rola. A ciccia vo gratulavet. A ciccia vo tramettavet al regalin. Telefonar po davet ossa. Al più svelta, la più svelta può lasciare tramettere al regalo da RTR 0-25-25-30 è il numero di telefono e è un bibonder 0-25-25-30.

0: La Cupina.
1: Presentada il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E la tazza quella ne fa oz usci a grand viadi al Pijuvelt con telefonar per gratulare oz a bonura stat al Daniel Weger da Cuaira. Bundiser Daniel.
3: Bondi, donna Ladina.
2: Appunto, non è lungo viadi.
3: No, quello può essere bottor con voi.
2: Ai, buon. In giorno. Ma buon, forca prende forza ferio da voi, Musvelt, ha? Spennaina che il porta. No. Chi ha il zonz?
3: Il zonz è mia sora, Anna Töna. Töni, da Favogne. Al 66 anniversari. Della lesa di Vigar, in questo momento, andare a fortuna e se le desse restare se esco qua c'è l'esse.
2: Questa cosa giusto domandare un'altra. Anna Töna Töni Weger, questo botto sempre in rumpa lei, non so se dice qua, rumpa leuas.
3: Questo può essere fare un nuovo, più preciso.
2: Hai. 66 cumplisce e la casa visita oz, patuosta.
3: E non sa se lei è a casa, è su un bler inviati, e loro hanno avviati. Io la bassa, ed è possibile ci sono io la bassa. Non c'è un'idea. Stai per domandare da voi.
2: Hai. In mince cas, la sorpresa, ci sono a casa, o er noi allora più tardi quella arriva in forma di un pacchettin con la tazza da derte. Eri naturalmente era il saluto. Il saluto e quella spoduna da c'è irtadlar prono su rtr.ch allora le gratulazioni. Hai, allora grazie a Fitch per il telefono, Sir Daniel Giovanni, una bella sonda.
3: Grazie a Fitch, a voi.
2: E niente, alla prossima, Iada.
3: Alla prossima, grazie.

0: Uschè bel, tuna musica svizra Rihanna.
1: Che chausses! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Ed intanto io vaine erfingia per 170 francs. I da de guadagnar buns per ir a far commissions pro Nickis, appunto 170 francs. Avant ce no lanciain questa nuova ronda a Tatlaina naturalmente rotz als cevazins.
2: La chance può avere plires funzions.

0: prinz.
1: Ja, yeah, es ist ein Prinz.
0: Hey. Claire, büsses Funktions, also soll ich deklarieren, mein Kollege, büsses Funktions. Farfö, ich ziehe das so schlimm.
1: Oh,
0: ma la schiacla del Sturplins, la schiacla del Sturplins es per dovrar per fare motres robes, per mettere ein, cu cel Sturplins un devent, mettere ein la otres robes. Oh, no dovrebbe in più bocca, siamo per far calendars de devent, io sei robes. Jesu, Jesu, Jesu. Mince casi in classiker, er qua ci nuzia, ci jude, es po dovrar de daint, i de dora. Dona Vincin, buona proposta, ma i dese dir in avanti in cercia.
1: Bien, grazie.
0: Non mi piacere la proposta, un bel dia arrivare bella sonda. No, lo c'è.
1: Grazie, sono
0: contata. 25:30, la seconda proposta. Veng oz da C. Qua la Dina scena è terza. C là.
2: Buon dia, la Dina.
0: Buon dia.
2: Sette o fine. Io provo, ne cacro Zeng de Grilla.
0: Con C, quella?
2: Zeng de Grilla.
0: Alla Zanga. Bella roba. E lei è il griller in famiglia?
2: Sì, ma non è stato in questi viandi grillare.
0: No, proprio no. Era da mangiare la serva un po' fredda quest'anno. La zanga da grillare. Non sa, Doda, lei scrive su. Se lei scrive su, non è stato il solito in buon segno. No, non è certo niente la zanga da grillare. No. Ma non mi piace il telefono e sia proposta va sui nostri listi e domande per darci alla prossima. Grazie Fitti di bel dì.
2: Hai.
0: Arrivederci a te figlio. Non lo c'entro. 20:25:30. Ci lascio provare per la terza. Buon dì, ci sla.
1: Buon dì, che è Carmela Casanova.
0: Da Carmela Casanova. Di giorno il telefono lei, la donna Carmela?
1: Dell'Umbrain.
0: Dell'Umbrain. Lure.
1: Adesso. Io sto a dire la proposta sin tu desti, se vuoi così, questo è in Ramonge, il cable binder.
0: Il cable binder, l'hai in sempre la cerciarco, ci si dice? Quella.
1: Yeah.
0: Cable binder. Ok. Sin valader ne dai a quella, allora hanno avuto un'intil pledare grond, oramai se noi siamo fin già l'andare via, cable binder. Qui a Lia Cables, bel, a Lia Cables. Hai?
1: Io avevo già Cables e tu dici.
0: Sì, un romanzo grigion, già in Lia Cables.
1: Cables, ok.
0: Bene, a Lia Cables, una cerciaina però. Ma non hai in prezzo, sai? Ciò qua è zerbù. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: In BG.
0: Niente alla prossima. Arrivai, grazie Fitch. Non la cento. 20:25:30. Tre proposte vanno ci. Intanto fin già otto sonda. Il Sturplins, la zanga da grillare. E loro osa giusta al Lia Cables. Ci vengono da provare. Ma non la cento. 20:25:30. Aspetta, niente sulla quarta proposta. Si sclinge. Loro pigliano incontro quella. Si nuova. Dom su cinque. Un, due, tre. 4, 5 in quel caso. Metaina, però, moniate 10 francs. Io vain dura domani da queste ore, con si stessa, ci avvicinz per 180 francs.
3: Ciausses. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Una bella sonda, vamos dire, con RTR e i gira al Genos Chantun questa sonda.
1: Il Challenge.
2: Presentata caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Coira.
0: Scopriamo anche il calendar del 22 di agosto, la festa del Comune a Luven, sotto il motto Viva la città, a quella lui ottota di in mezzo comune. C'è una incleta qua in Andretta, per la Fontana, qua organizzata la festa del Comune dell'Unione de Juventuna de Luven, da grill, i buffet, stanz, ma è in programma per ufans, e comincia in pago momento alle 11. Restain giusto in Surselva e in Lyon, anche il locale della nuova praccia de Tetz. CM de Florina Schier in la via della stazione 33 alle 8 in di delle porte aperte e spo fin già ir ossa aperte sono als us per to quest ci sono bondrius fin a mezzdì. L'ora de Lyon scoprossam a compadials più precisi la casa de scuola la dai 8 in marcia or de la cofra comincia alle 11 e va fin alle 4 8 de vamesdì. In exposizione potevate ir ozzavere in la casa Carigette Tron, Zarli Carigette davanti i devo las culisses es il titel, a partir delles dus e din quart. L'urin avanti muste, l'Union d'Intervals presenta questa sta per la sperla clostra, precisi dis avert, sperla clostra, 1799, rivolta in la Cadì, la seconda produzione de teatro appunto Liber, in drama storico, scritto da Hubert Giger ed in scena da René Schnotz al teatro quel comincia questa sera alle 8. L'ora in concert da Paola Mia dai questa sera alle 8 alla Mountain Lodge a Rueres. In avanti all'Anquart, là si incontra 8 l'Union Romancia Rezia Bassa e qua per giovare a boccia. Il club Ganda poteva ir a giovare oz boccia, per tutto questo c'è una voglia di giovare in acciaina comunale dai allora era modo voglio comincia tutto oz domesdì alle 3. Das Kraftwerk è in lieu liber, il liber ad andare per chi c'è voglia al teatro quel comincia oz domesdì alle 4 e allora giusto moneada oz alle 8 ad andare das Kraftwerk. Per in regione hanno in Engedina Bassa e la Fondazione Nairs daia ir ozzi natura d'atelier e la casa d'artist delle 4 fino alle 7 questa sera. Jacques Guidon, l'artista di Cernet, ves festival quest'on ses 95 anniversari e per cui mossa la casa Grigori Azuaz al toc Hinterberg. E vi mossa la casa Grigori appunto Azuaz la presentazione quella comincia oggi domenica alle 5. Pranza, vaina fat gust, sün alls, die sta oggi scritt an den nos calendar. Tot ist es, tschitsche wo feivet, oggi ja wie sein bler plajair.
1: Il calendar.
2: Presentada Maron. maron-cur.ch

0: Ina vela se onda giavüge in 12 minuti es a las 11.
1: RTR Impuls.
0: L'impissamaint per questa sonda vende Leo Tuor.
2: Eren steit c'è la gasco dicchia la rena de schise me jau pomfritz de gentage per ina della generazion Z che l'uvrava leo e veve gest liber ed ella, la Dorotea ni Doro, a raquintau nus che drovi 90 tonnes pomfritz in ina sesiun. Conieli, hai agnam voliu seve. La materina da Noriu, a brina tifica, ella leva seve un pau dils ramonge per quei che ella era legastenicra, veve l'intec in puff con vocals e domandausche no stoncien rumenisch. Ella ha e voliu seve su delles relazions ramonches, ed io era quintau che delles anadas trente curonte dil de vos centenè ha gli aidau ella rumancia schizun rumanciuns. Qui era in ramonge de profession. Sventer le Slavine de Chuncontin, sa gli abanasci un egins de quel spli, si il mainz en sur selva, bo. Slavine venes giut tocken el ventinava al centenè, il unvirn les alves, alla nera, zuron. Quella ve vince alla bandira, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun migro, ma bain cun mittelmessig. Pufkuls vocal sa ai mo per di ed a cun noms, fa miu frasi per Dorotea che veve schon de dich fracau si ses pomfritz, a carsinave una dina il handy. A schian per exempel ils veils Ramonsch tractaulur Dorotea. Facciela per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, pressiau, ort Doro fac tur, ad ort Tea fac te, ed ot Londra ai dau ina Durte.
1: Impulse.

Bruno Mars ist ja Deklaration d'amour. Hai in 6 Minuten ist er fin già tempo las prossimas novitats, quelles de las undes, il regista de vos urpilla kolleg Elias Zuzeus. Mis nomme di Nascena, che fisch in avanti in bellissima fin di, ne jodai efficient alla prossima.

0: las novitats der RTR.
1: Das ist der Multe Witzen Divers der Chunkante per Cient. Il Konflikt kommerzial tran den Staaten Uniti und Kanada eskalesche de nova main. In l'Ukraina seiete drones in Direktion Russia, quae Korrektion sind in Attacce sind in Center da Kumpra. Qua in dusels Themas ozzeles Indisch, al Mikrofon Urs Müller. Bienji. Il Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienza nella dispetta dei commerci, con cui imponono gli Stati Uniti dazi del 50% in certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da sia parte annunciato immediatamente da pretendere medemamente dazi del 50% in prodotti americani. Gli Stati Uniti sono il partenare del commercio il più importante del Canada, ma è per gli Stati Uniti e il Canada in dal più importanti partenari commerciali. Dopo che Donald Trump e Bush presidente degli Stati Uniti e le relazioni tra i due paesi vicini venite smendres. Washington rinfaccia d'Ottawa da discriminare prodotti americani, il Canada refusesce tali rinfaccias. Il concern de tecnologia Apple ha per la prima giada in summa declara quand blera taglia cal paia in il singul stadis europeix. La ragione e las novas prescriptions davart la trasparenza che l'UEA pretendì per concerns grons. Consunte nel dat l'Irlanda, sin l'insula aia Apple paia l'on passa 17 miliardi dollars taglia sin rendita, quai corresponde 40% de tutta la taglia che il concern paia in l'antir mun. Tentan sei a questa somma erda contribuire ad una decisione del Tribunale Europeo. Apple ha estu pagar sventer pliras miliardi di dollari in connex con una dispetta giuridica. Sventer la taccia russa sin in centro da compra in la metropole da Kryvyi Rih e il dumber d'un frende s'augmentas in almain sedisch. Pliras persunas seien ang sparides, en pli seien redund 130 ulteriures finides blessades, quae ha comunicat il president ucranai Volodymyr Zelensky. Er en la capitale Kiev seien almain ina persona vinida mazzada trin attaccia cun dronas e raquetas. L'Ucraina aia reagis in questas attaccias ed sia varta da c'è una raffineria dieli en la region da Samara. Plinavant er in deposit di un commerciante online russ, quae rapporta medias ucranaises. Ed er orda la capitale Mosca o dati rapports davart attaccias cun drones ucranaises.
0: La meteo.
1: Ot dati nema scheide da nivels da soleil en il sit esidet soleiliv. La temperatura maximale tra 17 gradi in Lengi di Nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra la Pun Rehanau e Rottenbrunnen, plin avanti tra Tusaun Site via Mala, quai per via da Memia Blair traffic. Ed in Valcalanche la via tra Molina Nord ed Arvigo serrata per via da Boves e nel Mesau che serrata la via principale tra Lo Stallo e Roveredo.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Pro Migrocop o Volk. Dai sovint de frutta o verdura dus versions. La version convenzionale e la version bio, quella col tacciarol. Ma c'è es ciuffa proprio, si scompre la version col label bio. A quella domanda esi de la nostra redattura Andrina Caprez, la primavera de quest'on, ma in finito con qua è l'ora de la Marella al microfono Elias Zuzeos. Durante la star e pettina qua per RTR emissions or dell'archivio. Emissions ci non hanno perso nulla della loro attualità. E fiche attuale è una domanda. Quant bio è bio in Grigion? Per accettare la risposta a questa domanda, Andrina Caprez accompagna il controllador Simon Ragut-Charner per una controlla da bio su una paureria d'Ander e qua della pavlada delle bestie fin per la documentazione in bureau. Per la Marella, Andrina Caprez er discorri col co-president de Biogrischun, Claudio Gregori, davart las fermezzas e las flaivlezzas de l'agricultura biologica. Tot da do dir ossa qua pro RTR.
0: La Marella.
4: In Lavardè am bottiglia davanti di regal da latte. X sorts latte vegans, soia, avagna, mandels, reis, kokos. Da speras X sorts latte vaccia, per part con malez da contradas idilliques a vaccias con cornes, ci saleiden giudiz cartungs. E tuttegna si latte vaccia ni bec, savens ans in scontra i plet bio, sinces pacchets. En Grigion, en 64% diz 1880 bagn purils, bagns biologics. Da mai radont 1200, indicesci i cantun. Ma scovin garantia ciz produkts, cicas bagns producesan en biologics. C'è proprio aint bio, lo notia screzze. Precis a quella domanda vola siva la Marella citer letztist. Isum, Andrina Caprez. Che è bio, insomma? Ken da clera distanza ci ci vin fit pagnort londer, si va per agricoltura biologica.
5: Il mio nome è Claudio Gregori, sto a Breuegna, sono co-presidente da Biogrigion, in organizzazione da commemors da la Biosuisse. Io, in nome ci vengo il greco, da nome Vetta, che è forza significante, lavora con la vetta, be contro la vetta. Io la prima idea di questo, gli spionieri da evitare di drogare roba chimica sintetica per la produzione da mangiativa.
4: Ozzans nomna i prodotti che vengono prodotti con una gente da mezzo sintetico e chimico convenzionale. Ma am finianizons dall'industrializzazione, la fende in 1800 era bio, anzasetz la moda da producir convenzionale.
5: Sgara proprio da vos, anz, il ten, l'industria, non svevignando che produkt bliers, il splez, dic, anz stila vorreir culla na tegra, perché ci non veven produkts per evitare malattie. Zazio, il nina trel cal ten, l'industria, il 1800, feng, il 1800, zazio, il 1900, zazio, valas ghiaras, ci sveva, dic, bec, mema blier, mangiatives, cia, allora, ne trel sto, ok, prodotti fits attractivi per l'agricoltura, per producere da ple, la domanda era con il marcio, era con...
4: Ma antraschen oggi erdo da ple monoculturas e per conseguenza da ple malzognas dalle plantas, ad anche da ple produkts artificiali chemics ancunter che le malzognas. Las pionieras ed its pioniers da bio vegan allora realizzò...
5: Cis... stesso chatere in otra veia da lavorare, producir, cula nantegra, cula biersa, cula vetta, abe contr. Okay, allora sto la prima idea di nos pioniers. Il spremes caso non è usi in gin marciò, caso proprio che faz o da persuasion, perché c'è un vis che non so è luce in avanti, c'è minciamo la teia sol in a bomba, contr. Questa forse l'idea fondamentale o ideologica, cioè l'idea da bio è da evitare malattie, avere la prima idea da cercare un prodotto chimico contro la malattia. Ok, per gli umani fischi una buona ideologia.
4: Da mai lavorare in armonia con la terra, animale, vita, ad impedire malzogne per combattere la spitard con mezzi chimici. Oz vedia bio an Svizzera e na part in Marcia da radont 12%. Bec ex non bler, ma tutegna da pleci en anisha. A comparadea con otras terras, la piota compart. Bio è en term surmagea. Ched vo teir angal ci cisatigna vet las reglas da l'ordinazion da bio federala per scriverse bio setzis produkts. In logo da bio statal dati tantan becian Svizzera. Its biblers produkts on il label Bio Swiss, c'è la più grande organizzazione da bio in Svizzera, a c'è neida fondata in 1980. Aquests produkts ens encanoscia en botella vedin Brombal Alf sen fons verd.
5: I d'acqu divers nivous cant strenys ci è. Allezza la differenza tra entre Bio Federal o Bio EU a Bio Swiss. Bio Swiss è un'organizzazione dils pocs, da producents, ils delegios deciden in principe sur la legge o de regulatives ci pans a ci nu pans. Mi si può dire che è forse il piot label in Svizzera per Demeter e forse anche pass più in avanti in regards l'agricoltura biologica.
4: Si ma tagnits labels sig podest sur vin Demeter da mai or Bio Swiss vo cun argent, l'ordinazione da Bio Federala bronz e las reglas ci valan an l'Union Europeica manchainten knapp i podest. Es co vin garantia che allora propa eint bio la nova cescrezze bio.
5: Mince ben stonier controllo enga gida lon. Si adagi natalire controllas, trant las controllas annuelas, in regards, scu tegen la biesta, scu stani, ni sangas, tegen il poker beng la biesta, las vaccias, las gilegnas, il schuis. A decrei, ir, ils controllers, degen scu los, beng. Bi, trotter vaccian zer, in cert percien che avetsa sen veia, nos an temlas, nos an restrictions a tempos, nos an, da perdoda restrictions, cun, pa ir, saldiavol, ci ci sto fer dati gli occhi provo da evitare o da incerori gli regulativs aber i cre che non è un tema cos provo in atrilla denga de nier ir meglio cura controlla il sistema da controlla cre è schon selling fits out nivo
4: bio monta ozande da mai in a moda da produzione ci è reglamentata strancia manch e contrari alla produzione convenzionale ci lavora con chemia sa basa l'agricoltura biologica sen circulazions naturales ci les impedir malzognas or davant an Svizra vinche il controllo e garantia sur tot antras labels scubio Swiss. Nos band un agn, Claudio Gregori e di Gregalda Lacci in bottega e mi dà in scenareia. Per fare un maleci, tu sei in controllo, vieni a montos e ti vanno da guma. Gli accorsi per la nuova mesa, sei ben puril da Rico a Riccardo Michele ad Andel. In bel dì da primavera sugli alei.
6: Non ci vanno di qua?
4: Tu somans a Saleden. Antant cien grond tiang breng, streccia antun las tiomas dicis patrung ed observa exact Cici e Nico oz seisis bagn.
6: Nus ein controlla principale.
4: Simon Ragutscharner senior ci fa la controlla era avan la si pension setz pur da bio. A cum far controllas per la facenta da controlla a certificazione bio inspecta oel da ple ci van Jons experiencia. Pibot montava gen fin 170 controllas ad on. Ozande vin al pergidaror. 70 am fine 80 già ad on. Dejal.
6: Puti as faci si dice che non si sente vedere blea blea spuso. Lo sa lo son neo ti studi i piafunz. E ti sono sì. Qui vezzes son. E ieri non ci vede si sculoca. Ti vezzes sai che le frispette. Qui è un po' si dice anni in cui mette mentre nasi traffici ma qui per minuti lo sa se ne va ti as di.
4: Da pleda che la Ileida vin Simon Ragutscharner anche tradeir più tard an l'emission.
6: Bien, ma se gli stras.
4: Per regla, Squeroz vin controllò in madem moment ci vin tigni ein las reglas della Confederazione e che las da Bio Swiss. La controlla anceva nuin per las vaccias da lacci. Elas veivan ainte nena stala libra, ma per maier vini tutte in afficidas. I por Rico Michael da Clera.
7: Vai che ancornas e te non sera già che svagn. La digna sarà un in tains per me er. Simplemente già che er quella che in bici si fermas che ha ner peda da me er. E la sir, ai gifri sir, si se ad uras e ni sarà da sain per me er. Ai resti tains sanirantur.
6: Qua vezzi ne ha, tutte sanno un fein. Hello, Winas. And the Quasala. Pi, Schwaha Saum.
7: Saumaye. Abrosa Scheinzaloi.
4: Las Vaches von Ursich Platz, die separa in Lida Majer, die Lida Dormen. Platz das Sterdiu erquert con un zacchetti vaior scutera.
6: Qui è ba sin nof, lo dis.
7: Compost
6: in la mans.
7: Sin tutte quei ciolt, quei sotain vien quei ciolt. Un vizza quas.
6: Ei, ei, fima.
7: Preparsch quei fima, quei iumitka, vien or. Quam at ein sein ras gym. Ad allora vas duas JG tras con inga maschina, also con in grupper scongi, per chi vien ein d'aria. Allora ancevan quellas bacterie salurar. Con la grascia e il gym, allora da qua in compost. Also, qua viene ciolto so taint, qua in macete so digna, da taint ser taint mette stier, puspe fresche roba. Aber, ja, das Vaccia sind fetch con taintes. Ja, am Platz, in d'ora fribler Platz. Nus vagnos a me qua, me iger, 8 meter quadrat pro Vaccia. Ja, qua d'ora. Aber es ist auch aus Vaches und Kornes, für mich ist ein System, das funktioniert. Ich habe einen Platz, wie es ein Scherz geht. Nur so ein schon Vantage, dass so ein Plätterschblärplatz.
6: Ja.
7: Also, es ist immer der Iger, wenn noch in ihren Turnen, noch in Maien, es sind Quintaien, 10 Meter Quadrat, wenn sie uns presst, in Doppel, da kann ich nicht schritten Wand. Also, wenn eins in einem Scherz Meter Quadrat pro Vache.
6: Wir haben mit Kornes drüber.
7: Aber mit Kornes drüber in der Pläne? Ja, klar. Aber ja, ich habe hier noch ein paar, die in den Turm gehen, die rein rein. Immer hier, allora, hier ist lieber, ist hier separat, ja. Ein Lotterlia.
4: Bio wird nur noch einmal erdeir, die Animals an der Platz. Se la part da mez, no wird die Vaches von Spass, auch in Trant Roter, eher in einer Boxe. Ci ragorda un po' vede la boxa viglia da far fotografia sta pass. Ma semplicemente c'è la dimensione ci esatta e una vaccia o plaz.
7: Qua sono i miei roba corta.
6: Stazione.
7: In una stazione. Quella sono qua, vede l'uraia, hanno in chip. Allora se da rein qua in camminci in surveen, allora vai.
4: Bio obleras regles. Der Bio-Swiss è in gradas an un document da passa 300 paginas. Per il Platz, di Time, che gli animali passano in Liber, e lo, per esempio, il reglo, che si possa dare ad una vaccia maximal 5% Pavel concentrò.
6: Quali sono gli altri?
4: Per i Zvadels, vengono l'armante, le scaline e le sciore più decide, ed è il Pavel di Fagn. Ed è differenti documenti, vengono controllati. Avanti volano avanti sports. Tienze ne pro dall'altra parte della Vistanca.
7: E prendi sti auto, eh? Mi sguardare in sair da vosain, te.
4: Es cala controlla voglio zac zac zac. Senche burdetto sceglia.
6: A qui ha un po' yin non c'è ver. Ti faccio sci il controllo, il principale è che ti guarda tutti sti as. A chi te ne wireless leges da tien. Qui si vede in Sounds, qui si vede in Jordan, qui trova, Aua, mette tutto il principale. A despena, guarda se l'uomo tira l'anco, ti va a strada, c'è il Pavel, anche lì dappertutto, non che ti va a strada, a sedigni in gilla, a spera soi, mette la sbiascia.
4: A sentire guarda la loca in.
6: Il Pavel si vede in ordine, altro che si vede bio.
4: Scuola svegli allora che?
6: Ah, jetzt wird es wie die Sachs, die den Wert. Ich da Sachs Blaus. Jetzt sind du bitte schi. Bitte bien.
4: Aber was wird ich fahren an zwei Jobbets?
6: Na, aber ich da schon andere was gekumpel und fahren. Ich bin dann natürlich fahren. Quatsch nur natürlich allein, das ist Bio. Und du hast dann alle natürlich in den Hof und fahren schon. Seit. Allora, sei natural, c'è un po' prima, più avanti ti vedevo con le balle grandi, se vedevo di, me la compro. Adesso, tra quel che fa le balle, quella osea, c'è un trucco fa in grandi balle,
8: sur da un po'. Aber
7: Ha ti compras tier, fein. Allora sto svir.
8: Isquins, sì, il certificato.
4: A che si viene il controllo sostra la controllo?
8: Dove viene lui? La parte del bureau. A Zanetza va lo prestam gli asci dici, le prestam pidici. Via poi in dilemma che va in eba. Ti trovo a spesso più la time del bureau che si trafe.
4: In auto si ferma a un pro, ci vai ora scuscia al fisni, ci vuoi un turno.
8: Bella, là, qua, un per.
7: Ah, change.
8: Change.
7: Poi, Pierz, Nirs, Dal, in via razza.
4: E por da clera, e controllader, ter la tirs ed observa.
7: Da qua, vain se just la fortuna, e just in duce.
8: Ah, in duce. Ti sascia venir in ampo.
7: Allora, sain se venir in ampo ama, chi ha nava fresca.
8: Ah, ja, qua vanno i bugenda, a sarulla, eh?
7: Ja.
4: Cura ci tutte examinò, voglia avanti in air.
7: Qua è air da Salin.
8: Ah.
7: Qualqua sura, qualqua tre.
4: E l'auto vin bec bandunò.
8: Pur, biologico, quelli furzò da dove in ben will. Sti, ma smengetà, ne sa sbici contissi a curigere. Ma stu se dove il... Ora davanti, c'è che ti sta a fare.
7: Cura, i dreci momenti.
4: Dati te le controlle, erciens vo a per proas, sen er.
8: Ah, jetzt dati, schon è. Also, noi sono già quei dati, scongi quelle campagne, schi dati. Mincion, se c'è otter, ben preo proas.
4: Per guardarci sei anni in stessi.
8: Ja. A vedere qui, qui è sì, campagna che in falo con di risico passato. Controllore salvo, c'è una cosa lì, al chef, qua sto è in forza fa. Allora stiamo in sentimento che si di forza ci c'è il muro.
4: Vede c'è una cosa che è, scontro in che sentimento?
8: Ma si pur bella rosa. Nein, eben schon. Ein paar Wetzes. Gut, ja, so, du musst mal schauen, das Kontrolle, das Prinzipale sind ein CC, sind eher, zum Beispiel. Und schau, was du schon bier von uns an der Kontrolle. Tut, Männer saß Kontrolle. Und Männer saß. Bei Kui waren sie quels uns, mit dem Fokus sind CC spezial. Quello sai lo zio is the ozons.
7: Is the ozons e Clemincio oggi ha due sto con tre controlli. Adesso sco quella e c'è un ceda. Qua sono renzi telefono in giro avanti, dus, per tre, aber ja, ogni erste controlla gli surmeggi di animals, isto senza un ceda. Also la vengono semplicemente, allora ja, irgendwann ist so la Controlla Alva. Controlla Alva num quei plitost la parte della Produktion. Also dann aus Latsch da quai.
4: Also Alf Winde Latsch.
7: Ja, und so setz la blaue, jetzt la pli tot im Movement des Animals constat quai a Salat tot is schrezzai tot, non c'è tot, allora noch in China tractò i animals, jetzt wenn la controllò a da scia.
4: Also tractò con mastegna, per esempio.
7: Con mandagine, ja. Also an setz i
8: blaue mandagine.
7: Ja. An setz i tutti fa beciori, naturali er prepara antibiotica, aber er scio sin per esempio da castrar. Yeah. Is vede als ner quels ca fangiau is corns chi ambice mal a quai tot a jetzi a la ad allora ven vittir controllas da gilles a tot quai constati a la tot quai er schon ja ven er mince per ons at controllas dati
8: dang da lach na
7: na let's see qua qua è la garage qua è il tang da lach at il standamulger Qualin las vaccias da orde vorreint, mulcher, svenza tres a lea, ad allura vanni a nevanda meier.
8: Ne dica mai in zasnuto.
7: Ja, beh, con quel che nus vanni veterinari qua in Visnanca, meinsa nus, anza setzen in medicamains sin reserva. Dall'ana cina jetzla, allura scessin anche manare in aista, curas priaindis medicamains, curas duvro, perce tiers, a ce asang d'antorn. A quai vanza, nus vanza setz me qua, si veterinari dat in medicamains, allura per quai tier, a fito, per esempio, lea.
4: Se un animale proprio a malzano, allora asce dar antibiotica, irsi a bim.
7: Anche.
8: Dat lo hai fa col medicamenti, sempre col critici antibiotici, scongi. Quels lascia fa per con una prova.
7: A c'è chi lascia bici e anzi sette in riserva, also vorbeugend. Lascia bici fa con antibiotica. Ma lei schon ist da wo so ein sehr ihr das konventionell sie wenn ihr falsch fetch blier.
8: Was nun hast du los?
7: Nein, sei Büro.
8: Büro, ha?
4: Cura c'è l'inspezion di bagn è liquidata mei dalla controlla il lì e del rifocus. I vancia da fi, da vos meisa con ordinator e laptop.
8: Vediamo qua ti, la parte del Büro, e qui da tinga alle checklistes per dann siehst du kasetchi an checkpunkt schluss itras
4: oskinta cece documento ein di ordinator da Rico Michael quitanzas listas notizias ceni compro bandia cans animals oiz il bagn tot vin comparadea controlla da Katarins
7: qua di settembre qua a qua vizzele.
8: Und qua io spizzo, e qua io sufa 275 Hilfsknospe, e va la schompenus. E si va ans bitch, medieste si, que li fascin, que constat.
4: Adesso ich aber la possibile data verschwindel. Also da comprar, per esempio, un sacce convenzionale at...
7: Date a digna. I vuten già fare in sistem, ca mincia facenda che venda roba corta che questo schon scriver sai no che va ci va da conosci quei bici dall'ana asa sin ja sin les desse si le possibile dat ciao an quas mainz sin in control me daint se i reschi chi chatta dai clear date quai a quai veniera dar dappertutto no chi dat controllas datter per quai fare le controlle per de quai datter da qual scatenia invece ha in dai
4: e una garanzia da 100% an survin quasi na jucr better bio lo dat in squanoter liser a degna puspe per sunas ci proanda ni

0: Es zickels. La wasel proprio in quel punto che si sa sei di una navau. A gente con quelle idee, quelle di quel che hanno provato, quelle idee in orientes. A gente qua dati chiusi che ti aspetti che la tata che compra.
1: Roba corta.
0: Chi viene bici in qui. Qui catte bici traffi.
2: E che vecchio via da quella situazione.
0: Ah, quel caso non si dio. Aber quel schlustus, schlustus, lo adesso si insur. Als Lavas, lo bit meini, a Lavas, lo perdi. In primo un catte squibitio. Sbenz lo sensibilizzo un po'. Sbenz anni, lo sbenz al ciompiti. Si punkt. E ti catte slu un bit, quando è schon dio. Lo altro as lo halt, colevi di pervasi. Sbenz lo con la sessa de alles. Salut. Das lo je wo da ne wala alles. Sì, ma è un fascino. Dici l'andro, qui da scegni. Adesso qui va, abit mia nignonna, e ne controlla. Qua, questo è successivo, qui l'andro.
2: E c'è conseguenza stati che ne allora?
0: E qui va, tocca, lì è o. Tocca il vento fino su. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ogni, il tusso ne è fino su, sì.
2: Ad il motivo di fone, it's da ners, also c'è un survinda ple da ners per Schanza Bio.
1: Also, ich sei asser, der gewiss Produkt, schon stein, also der Labie, roba corte, natural, in a differenza di prezzi da comprar. Ad allora ier, ier kriteran quasi, allora frisir ier, chi datene ad applica quai chi lascia, non si setze Bio, sur quals 5% d'ora. A quai allora la prestazione che las, Vaccia, se c'è te, sas natural d'argiao, da play laccia, se er puspe da play cave a nind. Io gi giuse explizit da play cave a nind, i vai era d'ore.
2: Der las controllas da bio, da ti gen system da punkts.
0: Cello è so sainzi ci speis, che mi c'è nur, non c'è lui desi punkts. Adel, a qui da altlu si venne va un secondi, da ti lu, dubbel.
1: A ci gi tocca un 10 punkts, per te c'è nur.
0: Die Sprung sind einfach. Wir waren so weit, und wir waren so roh.
1: Und dann haben wir Kostar, also 10 Punkte, und dann gehen wir so.
0: 10 und 10. Aber 10, 10 sind liebst.
1: Ah!
0: Also, Blair, da hat die da quälts. Kogine, Flüchtigkeitsfälle. Das sind ja, mit feinen Krusch, Glaschon, das ist wieder Papier. Jetzt sind ja, qui sind da quälts Standus, das sind qui. Ja, der Nuss war proppi in die Stunde drüben und dann lauer, da ist ein bisschen jeder Fatsch nieder, ne? Hallo, ich ist Konsument, da ist ein bisschen jeder, dann ist ein Pinar. Wie eigentlich, quals dies Punkt, ja, la, also ich so ein La die, la poi wird die Nutzung. Was der Papier. Ja. So, io fossi no.
1: So?
0: Guardate che computer, ma. Ci calezzo me legge. Ma sta un parada, sti?
1: No, non
0: so. Usa un da po'. Ci li hanno tutto qui?
1: Non so, ci viene,
0: Da mia nuova, ci li hanno tutto in ordine. Sì, che mi hai che ne ha spicciato. Se vuoi abbi di mincia. A me qua da sto zì. Sì, li hanno tutti in ordine. Tip top, grazie a Vici.
2: I controllader Simon Ragucciarner ad Eric Paul, Rico Michael e Containz. Ma da mai, si va knapp dus ores ogni nom, si va la controlla. E avant la controlla. Am bottega davanti il regal da lach pari tot simpel. Bio, ni be bio. Ma da vos its labels stat an reglas, cion eritis confens. E clerci Claudio Gregori, il co-presidente Bio Grischung, c'era schon nia pleda lanciata da Calamarella, e fan da bio. Ma c'è Dejal Shalvin confrontò con la critica la pi frequente anche con ex. Diesel, Pritch, Soz, nianzoglianzoma er venavant di scorrer

0: bio. Malgro contaminaziuns, per exempel antras chemicalias eternas sco PFAS, ci paran d'esser ein difratemp quasi dappertut.
1: Nos vegven in den ambient, ci nos nus han influenzert tot las restanzas. Ci è, non siamo in zona bassa, spieghiamo in una via nazionale, ci passano auto, anzirlo, non siamo ers, pros, biologici, ma se non siamo in scena, quando vengono forse in una religione, o desassero in una ideologia pragmatica, ci sprava da producersi in una migliore via senza druir prodotti chimici, sintetici.
0: Antras gen anstopt ja er acceptar en certant ci detta rastanza sur di ambient, cian sapt ja bec influenzar.
1: Genga in a domanda cant ideel ci se sen veia uder ir in cert pragmatismus, ci nu vol sex, ci nu sles plir seriux, tot li regulativ, aber nos vegven enten in sen eng moment, ci nu san ir confings cant ferns ans nos influenzer in nos ambient. Alla curta, se la lunge, che forse in altre domande.
0: Ascuai chegni con situazioni concrete, per esempio, sin pro vindurò d'anvirn scuparcadi e la polluzione andras chegni?
1: Che cas gic singles. Abri dati, se, i dati che per quel cas non hanno un gin regulativ la Biosvis. C'è in caso il gardir proprio scugara che or, a di crei che non so forse dire generale, e cresce che è uscita, ci sto anche a dire, con la controlla, passare quel parcheggio che discute che gara ora.
0: In pregiudizi, anche un terbio, ci hanno sentito degna puspe, è che la produzione biologica d'ora, per esempio, da plediesel, perché ci hanno sto trattare ieri da bio, pisavens, che è nero convenzionale, non ci hanno so sprizzare prodotti chimici. Co anstopt ja resguardar l'antira calculaziun dei Claudio Gregori?
1: Di la produzion de cals pesticids drau natürlich enorm energia. A perché er in svilup, se nos garen sel zeer, se der sel nos fuens cant, cantas jedes passas tres, los oli er emprendi extrem lirs de vus nengs 30 ir 40 ans, adis prau a lo, natürlich ir da optimer. Kann blir statt passieren. Wie ist das klar, dass nos eschen an die Dinge, wie die Amprender an ihr Meller, los bei ihr Rasser Kritik und Sessetz.
0: Tja, allora so die Strecke Meller. Bio, ni regional.
1: Ein Meller ist lokal bio. In un lesos che me mettere in den Konkurrenz. Pleweg il Netz da tots duas, an tots duas Weges. Pleer. Fitz, simpatic, fitz, ideologic, de der i compr regional, ad en region, de ver la possibilitet da comprare regional a bio.
0: Ma ken oizis pritz? La produzione biologica è piccera, perché c'han stessistas in chemia poi dar raccoltas pi piccnas, ed marges delas botteias gioian en arola. E token fa la finale il prodotto Picer dei Claudio Gregori. Bio. Che ne da mai da ple ci en label, che en sistem con reglas, con controllas ed con limits. Ed co dati gli factor carstian ci fa spagns, con ni senza leir. E tranter ideal e realitat, tranter price per svasion, resta ena ciosa centrala, la scelta dat egna e mincin. Kenia stola marella ci avurdopi precis se la produzion da bio an grigion. Producenta è stata Anna Serarda Campel, in misnum Andrina Caprez. An graz fic ci vez dar lot.

0: La Marella.
1: Vai tu dire la Marella, quant bio es bio in rigiunda d'Andrina Caprez? Fotografie della controlla sul bain pauril dels Michaels e grafiche informative, chatavet con un clic via rtr.ch e là chatavet dare un'intervista col co-presidente de Bio Grigiun, Claudio Gregori, da var domandas sco ces melder, al cucumber regional, convenzional o la versione biologica pacchettata ent in plastic. In Grigion produce un radon 60% de powers e powers tenor le regole de bio tendenza a munt. Ma i da era il contrario, powers e powers ci hanno fatto un perons bio e tornano l'ora der c'è per la produzione convenzionale. Con un power ci desi questa via a Andrina Caprez discorri. C'è motivi ce la gnu per lasciare la via bio da vossai. Dodina qua giusto scoprossem. The one Milky Chance is Stolen Dance.

0: talk about it.
1: RTR in Sondels, 22 de Wurst in 17 Minuten. Mezzdi, wo der levet l'ura de la Marella. Dino Balestra es Power de Chavras e Besche e produce vonin prodotz de lat Chavra e Chan de Besche. Vantra dont 8 ans el sur tut la Poweria de ses Bab, ci produeva bio. Ella però müda quai a decis de müdar la produzione de bio sün convenzional. RTR volü savair, ci motivs ci te l'han portà a questa decisione. Andrina Caprez.
2: Dino Balestra è por e producesce a sua nin cigrun e cernursa. Sperchegn cultivesce l'erfons con gran ed erba. A chegn a moda convenzionale, a pepli, biologica.
3: Avant 7-8 anni vai a surpir i travai da mis bab, che aveva l'oschon l'erons fac con bio. A diva lo surpir, che avant facem per ons con che Label da bio.
2: Il motivo principale c'è l'esa decidia da tornare da bio per spenavos in una produzione convenzionale sean stadas las reglas da bio ci sean neidas pistrancias.
3: Da 20 on vancia 3 ogni els in una nuova legge anti biolandbau cins po bever antolas cioras stone ir esser liber vancia 4 ores. Aber Nos lasciamo naturalmente le nostre cioche, 30 ore, also che sono in EID, franc 3-4 ore, e in caso avanti, assi va poniera 9 at ogni 6 agen plats.
2: Per mantenere bio, manceva il plats an win, ni dec oter, Dino Balestra vestu i reducir i domber di cis animals, ce ci alleva bec.
3: In so rantolas cioche, in so einfach da ple plats. Als schon lieber ohne da wert tant Quadratmeters, allo es sind Stühle, die Nerpi packen Chores, aber geht sie noch Swandin, Fischbein, ist Produkt, der Latsch, also Kajil, du schäja, ecke überhaupt mir Angst tolle Dumonde. Ja.
2: Dino Balestra dei, Chels travagliam piuttosto intensiv las Chores.
3: Noch Spavlanier, Fisch intensiv alles, lo è einfach momentan Frank, citi Bio am Bau. È piuttosto un po' greve perché ci io lo ero a legge della roba curta, ci può bene parlare, scusi in svot.
2: Ma i vedi erano anche altri motivi?
3: Noi già in da Stadt Zell'Alp, circa con buonsur 100 ore, a circa in mezzo o in tante estres, ad era einfach greve da Qatar, ore da travail biologics e vor allem Levens nox vurdarci vain sangas choras ci piance l'alp at er coi einfach becciu sche funcionò.
2: Dami dar a navos da bios in convenzional sei a sto nigna chiosa. I paval cial compra vettirs sei a os di convenzional in toc pi bu marcea. Di fons per ancunter det i becci grondas midadas deial.
3: Nox spritzain navot a dain becci in cece special da pleci oter a grascia a puscinia vanza a forse che lo inza c'è un po' un kunstdünger aber tot an grenzes a per jetz in so franza cugina vot der noxe co aber se la nostra altezza co a sua nin e che erbe c'è un bedink se i fons sci extrem scu giù la bassa no c'è so anche pi extrem er c'è prova da pirori maximum ertrag Cusico.
2: Ma fisi beppi lucrativ, schans war das jetzt den Ers da far bio am peda convenzional.
3: Se mis travai uscesco ci nox vain creia becci e sci extrem nox vain er culas hectares ci nox farain dati anse sez becci farug da ple den Ers.
2: Denza c'è vegel dan tant schon di respect, cum mi dar an avos da bio sen convenzional. La reazione da cliente a cliente.
3: Quando forse io prendo un po' di tempo per vedere la fiera ci dà forse un po' un semen, che label da bio, ma poi überhaupt sto non problem. Noi quando abbiamo anche tutto, i nostri clienti ci sono più in avanti. I prodotti, vor allem il Cagil, i prodotti da Lace da Ciora, Il prezzo è un po' di ertignec, avanti.
2: Uscea ci visur tot consteta la decisiun per i pour de cioras an ursas an cadegna. Ed el dei cel remarcia ter la jocht ci seia actualmanc prest pi domando products regionals ci products da bio. A quen seia tanti cas ter la jocht indigena scuertiz giasts. Resumonza lascia dir biostat per una moda da producir an armonia con natura, animal e veta, ed o usceia erbleras reglas. Per its managis poc in montar, in grand invest da time, lavore e resursas, a quen bec automatic con da plegudogn. Alla fin resta bio savenza una domanda da persuasion.
1: Bio o na? C'è sta da vo a label bio, quant bio es grigiun, c'è un avantaggio e disavantaggio dell'agricoltura biologica. Se voi avete domande aperte, è stato bondrius, ci fate quel click via rtr.ch e sfondrai in l'articolo della Marina.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nur che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trais emnes pivaut ca usità en il signoradi alla vendemia per part già cumanzà. El duoc regiun resta alla tesche del Swiss Epic verdreberen dun ad Andrin Bailey finesce la quarta etappa sco terz. Del centrumes di datina mascheide de Soleil en Nivels quaiter maximal mein 25 grads. De plide quals temas ad Laura dati ussenas novitats de las dodisch al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. Provide la stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en Blersleus queston già la vust, quai en bun trais emnes pi baut ca usità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenza quest emne cun la raccolta. Tenor al commissari de Vingrejun, Walter Fromm, nen bec tot las regiuns portugiadas tutine fitch de la Sicira. Il piper eclità sain las vignes en il vest de Maia Villa ad en lost de Flesch. En Blersleus, det ja plinavant enel que les ives sein fitch pitschnes u schier fromm en vers l'agentura de novitatskisten STA. Malgra u gist per videla unde de Sicira, prognosticeschen etnologs però que la nada 2026 pudes dar ina dina fitch auta qualitat. La Partida Populare Svizzera se prepara sin in combat consequenten contra ils contracts cun l'Union Europeica. Alla radunanza de delegadas e delegats a Bar, ha il president Marcel Detling dit que la partida se prepara sin plirs referendums in contra las convenies cun l'UE. En ses plet ha il pretendide delegadas e delegats in engagi senza compromis per la democrazia svizzera. Sina detia negina votazione del pievel obbligatorica stoppia la PPS cumbanter mincia convinia cun in referendum uscia Detling. A cunquai all'exterior. Suenter la taccia russa sen in centra da compra en la metropole da Krivi Kirri el dumber d'un frendes s'augmentas in almain sedisch. Pliras persunas sein ang sparides. En pli sein radund 130 ulteriores persunas venides blessades. Quai ha comunicia al president ucranais Volodymyr Zelensky. En la capitale Kiev sai veni mazza almain ina persona ter ina attaccia cun drones a raketas. L'Ucraina ai regisin las attaccias trander autor cun ina attaccias in ina raffineria dieli en la regiun da Samara. E o da Moskau dati rapports da wart attaccias cun drones ucranaises. En la dispite da commerci trander al Stadis Uniz del Canada nai da negina convenia. Cun quai incasession al Stadis Uniz ossa dazis da 50% sin certs produkts canadais. Il chef de la regenza canadaisa, Mark Carney, annuncia a madem temp che il Canada venia ad introducir dazis en la madema autezza. Il Stadis Uniz en cun distanza al pli important partenari da commerci per il Canada. Ad per il Stadis Uniz doce al Canada ter ils pli importants marchats. La relazione tra ils dus paiais es a pejorada da pica Donald Trump e en uffici. Il Stadis Uniz rinfaccian al Canada da discriminar products americans. Il Canada refusa las rinfaccias. Anus restain en il Stadis Uniz. La eine drajada federala declara il stop de visums di migration per burgais da 75 paiais. La regulation saia illegala uscia l'argumentation. De pi al gené ne sovenivan persunas dels paiais pertuciats ne gins visums di migration pli. Pertuciats eran trander auter stadis en l'America Latina, il Balkan, l'Africa ad el Proxim Orient. Il Ministeri dell'Exterior aveva argumentà al stop de visums con il fatto che persone del 75 paiais hanno in auto rischio di retraire prestazioni sociali. I dank der in novità del sport, al Swiss Epic resta il team indigen con Fedri Barandun ad Andrin Bailey suenter la quarta etappa alla testa del classement general. Als dus romans an terminale etappa de dots a Tavaus co terz, con in retard de 53 secondes, sin als victors talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de demaun, meine al duo de la Pont uscia anche il classement general con un avantage de 2 minutes a 35 secondes.
0: La meteo.
1: Il suo mesi dat in una scheide de soleil a nivels, quattro temperature de maximalmen 25 gradi. Demaun vingi l'ora per grande part per spè bel ad er in sic pliciaut con fin 23 gradi en la regione de Coira.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in Direktion San Bernardino stagne al traffic tranter Rechenau a Rottenbrunnen. In Val Calanca e la via tranter Molina Nord ad Arvigo serade per via de Boves. In il Mesauge serade la via principale tranter l'ostallo a Rovaredo, quai madema mai per via di Nebova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Con Stefano va in un'impresa con il nostro RTR, nostri amici ed amici, il Ladins Dolomitans. In una visita per un artista ladin, fa in questa prossima mezz'ora scoprim, e loro dodine qua a modo Swiss Epic. E hanno voluto domandare perché dai partecipanti, da passa 40 nazioni, ma pac svizzers e pac indigeni. Elias Zuzeas al microfono per voi, bel, c'è un'altra compagnia.
0: RTR. Danus?

0: R.E.M. Losing My Religion, 14 passales dudes RTR sulles uraglias. Qui Stefano va in impresa a conoscere qua nossas amies, nos amis linguistics, els ladins dolomitans, dal emitur Rai Ladinia a Bulzan, fino a Cortina d'Ampezzo e la popolazione della Val Fascia. Noi vanno a visitare le 5 vals ladines intorno alle montagne imposanti, ci sono da spiel 2009 UNESCO Patrimonio Naturale Mondiale. Oggi, in nostra ultima contribuzione della serie, guardiamo sulle spade, ad un ci fa sculture in line, e qua a Santa Cristina e la Val Gardaina. Georg Luzzi a visitare l'artista Thomas Comploy.
1: Si sculture minciuna un unicat, las proporzions perfectes. De sculture pitchnes fin de quelles de 2-3 metres altezza, sculture libres, o er partecciar vida d'una parete in forma de portrait. Thomas Comploy, l'homme de 60 ans, fa quai con calma.
2: Il père fa joa da saira, come da vanier sora promozec, e mi berba, bel na berstat Piltrauch, pagivi l'ompu, ce l'ho proce.
3: Mes bab ci pleiva la saira sculturas e mes barba beve in officina. E personal manch na proa e guarda se sono adatta per far sculturas, l'ora ne ha fatto la scuola d'art e più tardi rivi mi ace in officina.
2: I dossi anni e mi pomtu promiconti e scuncia con la pitla berstat.
1: La Val Gardena è ziplar sculpture su una tradizione che è da spiol di setta al centiner. Da più bot feva qua mince famiglia per guadagnare al spera pro. Oz, da è mora d'ont 45 intagliader su una desa, appunto, Thomas Comploy ci fa qua e tozzi a vita. Sia specialità o se sguardi in generale la Val Gardena, figures de sogns, objects sacrals. Figi din rare svezer sculpture più moderne. Actualmente Thomas Comploy vide d'una sculptura 1,5 metri, un trunc de lain de nus, e la base per cominciare.
2: Mi piltauer preferito è il Tilman Riemenschneider.
3: Meis intagliader preferì es Tilman Riemenschneider. Ci fa sculpture gotiche e aer pubblicà cudes. Quist da una sculptura tenorel e dour circa 2 mais per nera fi.
2: I cas avei 2 mans finché fina.
1: Con la resia motor ven taglia al grop, con martè da laine e scialpen l'arch le strutture. E con scialpen sfins le sfinezze. Il prodotto finale è una scultura filigrana con tutti i dettagli.
2: Il turismo che si è sviluppato negli ultimi 5
3: anni. Il turismo ci deriva negli ultimi 5 anni qui a Prono, in nostra val, non ha tanto interesse per il nostro lavoro. Qui sono cinesi, coreani, americani, australiani. Qui hanno altri interessi. I nostri clienti vengono dalla Germania e dall'Italia.
2: Nos clienti fotografici italiani.
1: Machines moderne fanno di sculture in serie. Bleras da quelle mille sculture che svezza in Bleras Bottias e la Val Gardena non sono fatte a man. Una concorrenza per Thomas Comploy. Es, il intagliader di sculture, ha sanzato di proteggere e quai ha fatto in dei colleghi.
2: E quel è stato molto su dalla Camera di Commercio di Bolzano.
3: E quel è sì per l'unione del commercio a Bolzano, appunto per lasciar confermare con un buon su mince sculptura per differenziare le sculture fatte in serie da quelle intagliate a mano. Sper quai dai loro un certificato, usci il comprador sa che la scultura sia fatta a mano.
2: Poi il cliente che compra ha una sicurezza che si fa a mano.
1: La Val Gardena, la Val dels Artists, de sculpture sacrales, che si incontra in baselli o chapelles, o per blers e rechazas con reliefs e figures sonches. Coarora l'avenir dels intagliaders de sculpture, su in quella domanda manaia Thomas Comploy.
2: I crenia clavasot, la se muda, però io mudrei nia plu. Io resti per qualche imparare se da fe.
1: Il non crea che questo lavoro va sotto, ma il non smude più. Thomas Comploy resta per qualche imparare.

0: Il Swiss Epic, la corsa extrema de mountain bike sur 5 dies va a fin de man. Quist'on, la corsa manà sur sendes e trails de l'Engiadinota a Tavò, magari di meno dus meccas del sport de mountain bike. Alla partenza sono stati bun 250 teams, vuol dire adon 500 atletes ed atletes, e quai da passa 40 nazions. Il Swiss Epic è il frar piccion del Cape Epic in Africa del Sud, ed è sconciant su l'intero mont. Qua ci dai noi, la grande parte dei partecipanti e partecipanti viene dall'Ester. Als Svizzers, in postut indigenes ed indigens, mancano un po', ma grazie alla corsa allo avanti casa. Andreas Wieland.
1: Americans, africans, australians e se capesce ein mantun europeans. Il Swiss Epic, carmala mountainbikers e mountainbikers di Antirmon. Bien se a tonte per cien vengen di exterior, in a tiarza in Svizzers, e da quels ein se capesce ein cins grijuns, denton quels ein rars, malgrat che la corsa tirnus avon es casa.
2: Capevo leisi buona!
1: Di Pierina Belli che parta un pel team RTR e caluvrau in cins ons per l'organizzazione del Swiss Epic.
2: Forse es is car, che il gin ha nus mendia sowieso schon che ho traso con bello, che ha un busch il squitch de venire a fa quei, ma io sto di eva e io per nus indigenz e si. Valezia esce nus in conoscinus trails, io è proprio per quell'atmosfera e tutto.
1: Pudes esser in ragion che gli indigenz dien, quella regione en conosce o già e stos per quei buon faleu in a corsa. Il fra Andrin Bailey in dil Stop Cracks alla partenza ad inken conosce feit bain quella scena da corsas creia un vida d'autres ragions.
3: Io credo che Biarvan sia un lembo gen con bello, l'essere sia un lembo fa corsas, che gaudono semplicemente di ciò con colleghi con bello, nel bike, l'essere si gira in una ragion. In finale forse non è finanziale, di essere partecipato a quella corsa con ciclisti da hobby, questo è impulito da noi di partenza, questo è motivo.
1: Il motivo che insauda è di una puspai, il Swiss Epic è Bobby in Marcau. Per un team da dus, questa quella corsa da Ciundis varga Ciunmeli francs, compriva il da noi di partenza, hotel con mezza pensione, nutrimento durante la corsa, in service, de chargeo per il velo, in pin support ad encins regals. Venden ton divisau in service supplementar sco in paquet da massaggia, in service da reparaturas del bike ni una combra sempla, lu costa quell'intera avventura spert 6 mili francs e da pli, e quai senza il viadi al liug da corsa nota bene.
2: Che è in state in clar ni ai biaraps, aber in smere c'è che tutto vos dir, ti vins cheu as hotel, stos a c'men patrciavi da nuot auto che con bello, ed è eba il organizzatur, se quai vint applicar, il demigliavi implicar, il hotel vint implicar.
1: E da quai ein els organizzaturs per charts. Corina Feuerstein, la direttura della corsa Swiss Epic, ha tutto capienza che bainen qualin di na, io in me mia car.
4: Das ist so, das Leben ist nicht gratis, die Kosten werden immer höher, das ist ein bisschen bei allem so, aber es ist eine Woche, wo einem für immer im Herzen bleiben wird und für das lohnt sich der Aufwand, ob finanziell oder logistisch zu gehen, lohnt sich definitiv.
1: Mo.
4: Es ist eine Woche, es ist nicht einfach, man kommt schnell einen Tag etwas fahren, man muss schon parat sein, man muss trainiert sein, man muss ein paar Technical Skills haben, um das zu bestreiten.
1: Pia Bo in der Kurse per Mincin, Frank Bo. Insto esser tranaus e ve entemeun il bike. Moi oi en minciacas in avventura tot speciala malgrat il strapaz. Rolf Belli, dil team RTR, ha fatti diversas curses epicas dentro Outrail Cape Epic e duon per la prima gara alla partenza dil Swiss Epic.
5: Il Swiss Epic, ci men, per mincia velo zipedisco, va con velo da montagna, cioè si esser in fine mira, di egli è si semplice da prendere parte, che è da lezza ne ho dati a ci men, ne gine scise da bufacune.
1: Ma è a Rolf Belli crede e ne la munconza dils participants indigens.
5: E fosse sco avon in peron, al no capliers, logans figlievan cun, eri halt en quei sen tec pi interessante, sa schon esser che ande quels can fac cun, schon in Berga, che il percorso è di 1 milione di anni, io vai al faccio, lui fa forse un po'
1: ad una puspaia etapa semejontas, als costs e franghe in pau il gost da fa corsas che usa piarder tirbiars, quei in divers motivs che il dombra da participons explodesce bugist al Swiss Epic. Con 250 teams sono gli organizzatori d'Anton tutti contenti. Con son omens ai fake biars, le donne, quelle mancano dall'altro mondo pulito. Certe categorie di donne hanno inni due teams, e sia che non Pyongyang d'occupa il podest.
4: Ja, die Frauenquote die ist bei unseren Rennen ist 10% Frauen, 90% Männer. Wir probieren immer wieder, um das ein bisschen auf sie zu bringen. Die Thematik haben nicht nur wir. Ich glaube, das ist etwas weit verbreitet. Ich glaube, oft ist es einfach der Respekt, dass man das Gefühl hat, das schaffe ich nicht, weil vielleicht bei den Männern das Selbstbewusstsein auch ein bisschen grösser ist. Und ich glaube, bei Frauen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, um sie an die Startlinie zu bringen.
1: Chissà, forse vesen tot quella cifra so alter il 2027. E lui previu de manà tras il Swiss Epic, nuo exact e boclar. I venden ton ad amidades ed adattazions, quoi ha il comité d'organizzazione confirmau. E clar a ie che la pon e l'engedina ben boplia fa parte del Swiss Epic, quoi contract da traisons va a fin ed ils de la pon a nos autres plans. A schia kil Swiss Epic ad encuri nievliuk de partenza, forza è in a nova destinazione el Grischun.
6: Balvus, al puls del sport regionale.

0: Bibiza e soda citron. Qui c'è RTR. Las due de gemets.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: No gratulai al meino dus jubilaris in questa mission dels 22 de vost. Sco a dünna. Sco prüm congratulazions. Ci sono arrivata in scritt via formular rtr.ch. E lura dai qua telefons e whatsapps spontans. Tot tenor vos gust, tenor vossas jubilaris e vos jubilars. E la fin della mission tra nella büscia per una jubilare un jubilar da dots ci surven dus bons pel bon in giardina scuol. Tant da vart l'urari, dal microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia Allegra. Tina Raffiner d'Ardez ha 80 anni ed è da spelare con prima una charta che si è arrivata inscritta con la posta, Chara Mimma, per le 80 avalon di vita l'hanno gratulare, gli fece un tutto il buon santà, fortuna e fitch bler su lei. Jode tes di e lascia il bain tu la meldre mimma del mond. Speranci nus podain passantare mo fitch bleres e belles ures insembel. Una grande branclada ti è figliola ladina con Mauro, Xenia, Michel e Levin. Per Tina Raffiner d'Ardez sa er annunzia al frar per gratulare per l'ottantaval e il scrive qua via formular RTR Ciara Tina. In nome di tutta la famiglia e gratulando per questo 80 anniversari e ci vediamo tutto il buon. Erci non c'è il male di tormentare, io da oggi un bel dì con tutto questo ci sono strusci e questa sera con un paio di belle canzoni del cuore mi sta da dez. Grazie a Ficciun per tutto questo che hai fatto e fai per me, tes frari Josef. La musica, quella viene cantata, la canzone viene cantata dalla perla, dal cor da Baselgia Müstair, la perla zopada. Però tanto ans Tina Raffiner d'Ardez, non ci vigen tot il buon.

La perla zopada, cantata il cor da Baselgia Müsteir, per Tina Raffainer der Dez e la celebrescia oz 80 anni. Noi è una trun, in gioce Hildegard de Mund, sta in la casa San Martin e la Eser, oriunda da trun, oz 87 anni, e non da sempre leer, al seguente plez, oz festivesse la giubilare Hildegard de Mund de trun, si occionta si a tavel di dena scienze. Il concurso d'enzi, il personal, e la mia casa della casa San Martin, già vige nella giubilare buona sanadat, contentienza, tu bien per l'avvenir, e bia bia la sura stirnuse la casa San Martin. Già vige in una bia la fiasta da natalezzi. Notar l'ein al cor viril trun, col classiker, col sempre vert, a trun sotil igi. Però tanti set ons, Hildegard de Mund de trun, già vige in tutto il buon.

0: A trun, sotteligi, cantato il cor viril trun, per Hildegard de Mont de trun, ci ha 87 anni. In 20 minuti, in saluna, vota live le gratulazioni dei 22 de vost. Questa va mezzodì, kurz passa le 10 a Daniel Weger de Cuera, telefona per la cupina e le rivai la lingia, per gratulare a sia sor.
1: Il danza mia sor, Anna Töna, Töni, da Favogn, al 76 anniversari, te le lesi di avvisar in questo modo se andai a fortuna e se le desse restare se esco qua ce lesse.
0: Notre metain, la tazza d'anniversari con imperducerias alla Anna Töna Töni Weger da Favogn pel 66 anniversari. Tutto il buon e bler plagiare col pacchettin.
2: Per vos
0: So, ciaras gratulantes, ciaras gratulantes. Mis blog de notizias es pront per notar noms de jubilars, de jubilars. Telefonai 0800 25 25 30 per gratular live al radio a vossas ciaras e ciaras cien otzels 22 de vost anniversari. 0800 25 25 30, coola chance per una persona, ci godonia 2 bons pel bon termal. Noi sono qua fin quart per saluna. Tempo vonda per tot vos gevus. Per fare un po' festa qua. Pro RTR, no?

0: Tiri, Shocking Blue, Venus. Un quart d'ora l'oresa luna e non vain fin già la prima. Gratulante qua via nola 825:30 e l'ora delle gratulazioni. Pia, brother de Vela, allegra, buonasera.
1: Buonasera, Quera.
0: Esu lascia della il palc.
1: Io le gratulagia vi già tu vien a nostra super cara vicina Barla de Mont, a sia sora Rumalina, Teresa, de Vati, a Giavigià delas in Valencia di, un grazie per tutto quello che Barla fa per noi, molto bene, chi stai in seunce. Ad un gran saluto della nostra figlia con sia famiglia, Xenia e Daron, che si allegrano lì di dire Barla. Lui le sue un gratulà a Nico Casanova e gli ha visato bene a corsire una bellezza e fiasta del vice che ho vela.
0: Oggi di meno una festa in cui ci si può celebrare un po' giubilare e giubilare, so? A vela?
1: Sì, io me ne sono.
0: E le giumbline, fanno le magari insieme la festa?
1: Bossa vince. E le fanno piuttosto l'altro giorno insieme.
0: Perché
1: okay. In una vatizia di una vela, allora si dè. Aber noi siamo in giro per noi.
0: Ok, in schnell allora la domenica al vivo tante le giumbline.
1: Ja, io me ne sono.
0: Ok. Non vengo a
1: te. Forse se vede una cosa, sono esperti, io sai.
0: Ma speranza, per una bella festa, ci sa.
1: Forse.
0: Non vengo in musica, in giuvisio musica combinata per tutte le tre giubilari e giubilari, il clom della graina di Alexi e Marcus.
1: Ja, bene.
0: Donna Pia, grazie per il telefono e di una bella festa.
1: Grazie a lei, ad invidia qui.
0: Grazie. Bye bye. Arrivederci.

0: Il clom de la graina. Alexi e Marcus vanno a dudì giusto per trais giubilaras e giubilars. Las giumblines Balla de Monte Teresa Caduff e el Nico Casanova. No fain un silin in giardina, ad Ardez in gioce Yvonne Andri spetta per gratulare. Allegra, donna Yvonne.
1: Allegra, Elias. Hai avessi de gratulare a Tina Raffaena per se sotto a un tavolo. Ciao a Tina. Per te anniversari tutto il buon, c'è tu sblede sandamo, c'è un resto sfriscia, c'è un buon c'è la secca, ma ci va lì stesso bene. E c'è un po' di nevaise, in avanti una buona amicizia. E allora, fai loro più tardi vivo insieme.
0: E dai una piccola festa con chant, vai a fingere di oggi in una gratulazione, col cor?
1: Il cuore va a chiantare per l'otta un tavolo da Tina, è stata blera zonza chiantadura, ma questa non è una tradizione c'è il cuore, o durante il statuto c'è il cuore a c'è, e vince un tavolo per l'otta un tavolo, non ha un tavolo, e dice in avanti.
0: Qua è una bella tradizione.
1: Ah, è?
0: Ok, qua è di meno il programma però tanto onz Tina Raffaena, però è giusto mo in otter giubilar.
1: Ah, e allora vi sentiamo di gratulare a Domenico Federico la Luna. Ci dessimi c'è tanto il bosco, c'è ma sta stagli autorici, erge vuse tutto il buon, c'è il resto di frisi, poi alder, sia pensione con sia donna, e vai in avanti flotti insieme.
0: Ok, e qua combinai con, giusto, lascia dire, un tocco per fare un po' gusto in questa sera, no? Al cor mi sta Ardez, il sign da notte. Dudina.
1: Niente, grazie Fitch.
0: Donna Yvonne, grazie della, una bella sera, una bella festa.
1: Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Arrivederci, grazie.

Il cor m'asda ardez. Cul sein de not, novendo di qua avant gratulazions per Tina Raffainer, d'ardez c'ha 80 ans e Domenico Federico la luna orion de Bosch c'ha 63 ans. In radont 4 minutes, 6 minutes, ci sai, esa luna, novendo un pa tempo qua è l'ora delle gratulazions dels 22 de Bosch, ce l'avete gratulare live qua al radio, telefono 0800 20 25 30. Cool chance de sornir dus bons pel bon giardine per la giubilare al giubilare. 0800 20 25 30.

0: Qua pro vos radio e no imetz las gratulaziuns quart passa luna in giuce vop levet gratular via SMS WhatsApp numer is 079 200 70 07. No plein vos messaggi in vos nom ed della giubilar al giubilar ci ven qua manzuna alla chance sün dus bons pel bon in giardina. No van ci fingiamo il primo messaggi WhatsApp col dascia giusto per leer per la Anna Töne Töni, da Favon, Chara Anna Töne, per te 66 anniversari giuvigianus da tot cor, sanda e fortuna bel ci da a tai. Saluts Daniele ed Anna Maria per la Anna Töne Töni. Scha vo, laivet gratular ad una giubilar, ad un giubilar, via SMS, via WhatsApp, scilura, tramettai un messaggi 079 200 70 07. Noi siamo qua al main fin quart passa luna. Si des de più gratulazioni e più lunch. Ci sa.
1: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

0: Un pa' festa, qua è l'ora delle gratulazioni. Se passa l'una, non vai al telefono. Fin già. Pronto al prossimo gratulante. Rudolf Brüllisauer, da Dardezza, la parata. Allegra, sa Rudolf.
1: Hai, allegra. Qua è Rudolf Brüllisauer. E le sgratulare a Tillera Feiner per l'ottantava e a Domenico Fadri da Bosch per il 63.
0: Forse stessa la muffa fare io al radio da voi.
1: E fortuna. Vai al Samelder.
0: O Samelder. Also, Sandà e fortuna, vai a 12 e mo?
1: Sandai fortuna e tutto il buon.
0: Vale il OZR a far festa un po'? E tu dici tanto molto ancora?
1: No, con botta 84 non viene più a far festa.
0: Io dai in distanza. Ok, ma un po' festa auditiva potrei fare al radio qua. L'abbiamo già visto la musica, la cappella soldanella, col soldanella sciottis.
1: Sì, preciso.
0: Ok, sono Rudolf. Grazie per il telefono. Una bella fin d'efna.
1: Una bella fin d'efna.
0: Grazie.
1: Elias.
0: Arrivai.
1: Tutto il mondo.
0: Era del.
1: Arrivai.

La chapella soldanella cul soldanella schottisch. Questa è corrompo di una scimpala leva, c'è qua il nome, il titolo, con l'interprete precisi stesso. Basta, questa è un gevush per da Rudolf Brüllisauer d'Ardez, per la Tina Raffiner e per il domenico Fadri per 80 rispettivi 63 anni. Si resta un paio di minuti, ci vai a dire un gevush da placzare qua sia qua via WhatsApp o via telefono. Il telefonin RTR, fisso nome 979-200-7097. Tutte le giubilari, tutte le giubilari hanno la chance, alla fine dell'emissione, di guadagnare due buoni per il buon ingegnere.

0: 17 passa l'una. No. Fanno qua un pacca nera. Con... tot els scritti sono già notati giubilari e giubilari da questa missione del 22 di agosto. E d'una vanno a tratt. Ci dà sonir due buoni per buongia di una scuola. Questa Hildegard de Mont da Trun. Ci vediamo blare per giare con i buoni o... Er blare per giare a quella persona che le dà forse in avanti con i buoni, con i incliere er per mis. E dovranno giusto quella occasione per gratulare a voi, ciaras giubilares. Charles Jubilars. In nome da der DR, Happy Birthday, total boon, de cor, per vos di special, per 22 de vost. Ides in a sonde, ides magari sulla lief, e crai, e sun fitch buones premisses per passantar un bel di, in buona compagnia, con bels inscunters, con branclades, closes, con surprises, trats predilets e vivas. Un viva oz un vo, Charles Jubilars, Charles Jubilars. Mein Name ist Elias Zuzeo, sehr dich grazie per l'attenzion. Non so din più tard, c'è cosa statt. Intant, delle gratulazioni.
1: RTR, le gratulazioni. Il suente mese di RTR. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Solina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vingen chetadas mortas, trais ulterioras resten sparides. Del duo romansch resta alla testa del Swiss Epic, verdriberen dun ad Andrin Bailey finesce la penultima etappa, sco terz. De plide quals temas ad Laura, dati ossen las novitats delas duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun del venerdì notte, en duas de las cinch persunas che valivan sco sparides en tant vegnides chetadas mortes. Quai comunicesce la polizia cantunala. Trais persunas en anc adine sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiet sae però vinavant per eclitada crudar ansemen, quica engrevgesce las lavurs. La ragion per cui il baiet conosceria ad abitazions a Brigia ne anc adine bec clair. Der la disgrazia, en plina vant 8 persunas venides blessades, duas de quelles greve main. Ulteriore 6 persunas che se cetavan en la casa en venides de mitjar de las flomas. Previdele stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en blers lieus queston già la vost, quei en bunt reis emnes pli baut ca usità. En il signoradi amplirs viticulturs già comenza questemne cun la raccolta. Tenor al commissari de vin Grejun Walter Fromm nen bec tot les regions portuciadas tutine fitch de la Sicira al pipere clità seines vignes en il vest de Maia Vila aden lost de flesch. En Blairsdeus, det je plinevant en elkeles ives, sein fitch pitschnes uschia Fromm en vers l'agentura de novitatskisten SDA. Malgra ugist per videla unde de celiras, prognosticeschen enolox parocca l'anada 2026, podes dar ina de dina fitch auta qualitat. Egen guaiter il Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen cun verdreberen nun ad Andrin Bailey ersuenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romans an Terminaletappe de Dots a Tavau sco terz cun in retard de 53 secundes sin als Victors Talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de Damaun, meine al duo de la Pont uscì anche il classement general con un avantage de 2 minutes e 35 secondes. E dankter la Formula 1, al pilot de Mercedes George Russell a guadagnà la corsa de sprint del Grand Prix del Pays Bas, quai avant Charles Leclerc en il Ferrari, a Lando Norris en il McLaren. Il leader del campionato mondiale, Kimi Antonelli, a stuisse contentar con plaza 4. Al pilot de Audi, Gabriel Bortoletto, a sconovavel be per pauc mancantà las plazas de punts. Oz alles quattro valora vinavant con il qualifying per il Gran Premi de Damaun.
2: La meteo.
1: Os el mesdì la tina ma scheint de Soleil a Nivels, quai ter temperaturas de maximal 20 grads. Damaun vingelora per gonde part busch be bella der in zig pitchaut con fin 23 grads en la region de Coira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trädisch in Direktion Samenradino stagna al Traffic trander Curasit a Rottenbrunnen, en Valcalanca elevier trander Molina Nord ad Arvigo serade per Vida Boves ad Enil Mesauc e serade elevier principale trander L'Ostallo a Rovaredo, quai madema main per Vida Dina Bova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non stop.
4: Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendigron a Tusaun, duas persunas vengan cetadas mortas, trais ulterioras resten sparides. Ed in Spagna ston cians de persunas de novmain vinir evacuadas po vede din incendi de Guaut. De pli de quals temas a de Laura, dati ossa in las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigron a Tusaun del venerdì notte, en duas de las cinque persunas che valivan scosparides, en tant vignides cetades mortes, quai comunicesce la polizia cantunala. Trais persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiet sae però vinavant periclitada crudar ansemen, quica engravgesce las lavurs. La ragion, perché il baiet conosceria ad abitazions aprigia neanc adina bec clara. Der la disgrazia en plina vant 8 persunas venides blessadas, duas de quelles greve main. Per vide la stat de Celiras a Sicira comenz la vendemia en blers lieus queston già la vust, quei en bun trais emnes pibaut causità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenzà questemne cun la raccolta. Tenor al commissari de Vin Grigion, Walter Fromm, nen bec tot las regions portuciadas tutine fitch de la Sicira. Il pipere clità seines vignes en il vest de Maia Vila ad en l'ost de Flesch. En blers lieus, dette plinavant en el che las ives sein fitch pitchnes uscia Fromm en vers l'agentura de novitats kisten STA. Malgra ugist per vida de l'unde de Celiras, prognosticeschen enologs per occa la anada 2026 pudestar ina de dina fitch alta qualitat. En la regione spagnola da Valencia se derase in incendi de Guaut vinavant. Per vida las flomas an entan stuvenir evacuadas redont mili persunas en la vischnanca da Gatova. L'incendi, che era rot ora la gievge saira, provede di inciamec, ne saia anche becce sotto controlla, uscie las autoritats de catastrofa. Finir saira eines flomas ars in a surfaccia de passa 400 hectares. Danach las datas del sistema di informazione per incendis de Guaut della Commissione Europea, an als incendis de Guaut de questa stadt in Spagna, entant brigia in a surfaccia de passa 2200 km², quoique deplica la surfaccia del centun Songall. I dank der il Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen kun Vertrieber Andun ad Andrin Bailey erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Al dus Romans an Terminal Etappa de Dots at de Vau Scott Terz kun in Retard de 53 Sekundes sin als Victor Stalians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de Demaun, main al duo de la Pont uscì anche al Klassement General con un avantaggio de 2 minutes e 35 secondes.
2: La meteo.
1: Als wettermes di dati ne mascheide de Soleil a Nivels, quaiter temperaturas de maximalmen 25 Grad. Demaun vingi l'ora per gonde part bus pe belle der in zig plicciaut con fin a 23 Grad en la region de Coira.
2: Vias e traffic.
1: Sin la strada a Tredi in direzione San Bernardino stagna al traffic tranter Rechenau Rottenbrunnen. In Val Calanca e la via tranter Molina Nord ad Arvigo serade per vide Boves in il Mesauc e serade la via principale tranter lo stallo a Rovaredo quai medema main per vide di Napova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vengan chatadas mortes, treis ulteriures resten sparides. Ad en Spagna ston cients de persunas de novo mai vinir evacuadas provide din incendi der Guaut. De pide quals temas de Laura, da die osse las novitats de las quatter. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun del vendredi notg en duas de las cinch persunas che velivan sco sparides en tant vegnides chatadas mortes, quai comunicesce la polizia cantunala. Trais persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cerce continuescien, il baiet sae però vinavant periclitad a crudar ansemen, quica engrevgesce las lavurs. La ragion, perché che il baiet conosceria ad abitazions a Brigia neanc adina bit clara. Ter la disgrazia in plena vant oggi persunas venides blessades, duas de quelles greve main. Ils verts ne volen bit plica il consigliere federal Albert Rösti, co-minister dell'ambient. Alla radunanza de delegades e delegats de la partide a Fribourg, alla presidenta Lisa Mazzone, pretendi che Rösti stoppia se retraich de ses departement. Mazzone argumenta la pretension cu la responsabilitat de la regenza che stoppia en ses eils midar al cors. Il Consell federal stoppia dar prioritat al clima a prender mesures urgentes per la dotazione de las citats a las regions rurales u er investir en la protección del clima. La presidenta dels Verts ha criticà al tejaich del Consell federal durant las ondes de celira questa stat. La Partida Popolare Svizzera ha sco specià approvà unanimamein la iniziativa da neutralitat der sia radunanza de delegades e delegats a Bach. L'iniziativa della quale al Pievel Svizzer decide als 27 de settembre pretende in a pratica da neutralitat stricta. Ella voldrà der autoscriver en la Constitution in a neutralitat armada per adina. Plinavant, vul ella fixar in vast scumont de sanctions. Il ciao de vosla iniziativa da neutralitat e l'anterior consigliere federal Christoph Blocher. En la region spagnola da Valencia se da rase in incendi de guaut vinavant. Per vide las flomes an entan stuvinir evacuadas radunt mili persunas en la vishnanca da Gatova. L'incendi che era rot ora la Gievgia Saira provede din Ciamec ne sae anche becce sot controlla, uscì las autoritats da catastrofa. Finir Saira ein las flomes ars in a surface da passa 400 hectares. Danach las datas del System d'Information per Incendis de Guaut an als Incendis de questa Stadt in Spagna entant Brigia in a surface da passa 2200 km², quoche deplica la surface del Centun Songaglia.
2: La meteo.
1: Als wenn es die Datine erscheinen, der Soleil ein Nivels, quater Temperaturas maximales de 20 Grad. Der Mond wegen Lora pagone part busch bei Bell, der in Zig Plitschaut, kun fin 23 Grad, el Region de Coira.
2: Vias et Traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in Rektion San Bernardino stagna al Traffic tranter Rechenau-Rottenbrunnen. In la Val Calanca e la via tranter Molina Nord ad Arvigo serade per via Boves ad en al Miesauc e serade la via principale tranter Lo Stallo a Roveredo, quai madema mai per via di Nebova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suento mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vingen chetadas mortas, treis ulteriures resten sparides. En Spagna ston cients de persunas de novo mai venir evacuadas po veder din incendi de Guaud, a de maun vigne puspe pli bel der inzig pli chaud cun fin 23 grad. De pli de quals temas da Laura, da di os en las novitats de las Cinch, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. Center l'incendi gron a Tusaun del vendredi notte en duas de las cinch persunas che valiven sco sparides en tant vignidas chetadas mortes. Quai comunicesce la polizia centunala. Treis persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiec sae per ovinevant per eclitada cruda ansemen, quae ca engrevgesce las lavurs. La ragion, perché che il baiec con usteria ad abedezions a brigia ne anc adina bec clair. Der la disgrazia en pline vant 8 persunas venides blessades, duas de quelles greve main. La Partida Popolare Svizzera ha sco specià approva unanima main l'iniziativa da neutralitat der si radunanza de delegadas e delegats a Bach. L'iniziativa pretende in pratica da neutralitat stricta. Ella voltran der Autoscriver en la Constitution in a neutralitat armada per Adina. El ciao vos la iniziativa da neutralitat e l'anterior consiglier federal Christoph Blocher. Les delegades e dels delegats an plinevant decis la parola da na da wacht la iniziativa d'alimentazione. Quella voltran der Autor ca la Svizzera producesce setze de plimangiativas. De wacht las duas initiativas vegn vu già als 27 de September. Er als Wert an die Ortsredonanze de Delegades e Delegats a Fribourg alle Partide zander Autor confirma chi saia de vitar in Return alla Energia Atomara. Plinavant alles Delegades e dels Delegats approva in a Resolution per in Politica del Klima pli positiva e solidarica. Empli annels verts decis pires paroles, uscia in na alla iniziativa da neutralitat e della midada della legge de guerra, ad in gie alla iniziativa che vuol rastrenger fieus artificials. Acunquai all'exterior. En la region spagnola da Valencia se derase in incendi de guaut vinavant. Per vide las flomas anentant stuvenir evacuadas radunt mille persunas en la vischnanca da Gatova. L'incendi, che era rot ora la Gievge Saira per vede d'incemec, ne saie anche bec sot controlla, uscie las autoritats de catastrofa. Fin ir Saira, ein las flommes ars in a surfaccia de passo 400 hectares. Danach las datas del System d'Information per Incendis de Guaut, an als Incendis de questa Stadt en Spagna entant brigia in a surfaccia de passa 2200 km quadrat, quecche deplica la surfaccia del centun Songhai. L'Iran lubesce a navs de petroli dell'Iraq de passar la via de Hormuz. La lubiencia speciala giaia en vossinina de las pli importantes pretensions dell'Iraq durant in a visita del president del Parlament iranais de questemna a Baghdad. Quai rapporta l'agentura de novitats Irna. Quella ne fa però ne gines indicazions de wacht quantas navs can fin ossa passar la strecce maritima e se la lubiencia vala a lunga vista. Danach als Stadis Uniz nizege l'Iran la cooperazion cun l'Iraq per sviar systematica mein sanctions. Irgendweiter il Sport, al Swiss Epic Resch al Team Indigen cun Federico Barandun ad Andrin Bailey erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romans an terminale etappa de Dots a Tavau sco terz, cun in retard de 33 secundes sin als Victurs Talians Stefano Goria a Davide Focoli. Per Andrin Bailey in a situazion grandiosa.
2: Quei tre come el quest'au insieme e dove vende sono scau portare al 4G dove vende scau gudinà in etappa insieme mi va in avon vale da restare tutt'ina realistic e la concorrenza di erma bu aber non essen per sua di che vengono bien.
1: Avant l'ultima etapa de Damaun, meine al dua Romance al Klassement General con in avantage da 2 minutes a 35 secundes in ils concurrenz talians.
3: La meteo.
1: Demand wenn ich begonnen part push bei Bälle der in Zig blitzschaut, kommt 23 Grad in der Region der Kuira, in Lendi die Notte, Basti bei Renturn des 9 Grad.
3: Vias e Traffic.
1: In La Val Calanca e la Via Trantach Molina Nord ad Arvigo serade per Vida Boves, Daniel Mesauk e serade via principale Trantach L'Ostallo a Rovaredo, quai medema mai per Vida Dina Bova.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
5: Daniel Albertin, quasi la faccia della boda de Brinzals, si può dire o c'è salop, da io si è mandato in ciò alla fine di quest'anno. Quest'anno è probabile l'ultima sera di informazione.
6: Io posso schon dire, le schon greve, o deriva a 97 sere di informazione. Di vangia differenti time presera in tenka la seira di informazione ad all'altra parte in so via che seira cercun tot che la sfida ci vang in se porto della popolazione ad in se porto di spartucias da che la sfida
5: in invista in se pisa mainz du dine qua la prossima mezz'ora e dan so occupa in più tard lo mo del sport concret del Swiss Epic alias zu zeos al microfon questa sera pro RTR bel
3: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: RTR, son de saira quarpas a las cinch. La boda de Brinzals, quais erli storgia de Daniel Albertines, poi dir. Il presidente comunale d'Albula Alvra, als ultims 8 ans, manà 27 saires d'informazione. E l'es per dir usche, diventa un po' la faccia de quella situazione. Qui stefne la GFG saira è stata per el la ultima saira d'informazione. Fin de l'an terminesce el NPC's mandat Emanuela Gebert surpiglia. Ella è stata la prima che è stata in pes ed ha con qua giusta animale l'intera sala ad una standing ovation per Daniel Albertin. Però Daniel Albertin ha visto in allarma ante il zolse di sabada quella reazione non ha aspetta. Tony Poltera ha discorri con el.
1: Daniel Albertin, da voi stasera, presidente comunale che ci ha portato la serie di informazioni che hanno visto dalla bova di Brinzals. Che greve il crap c'è oggi di cor?
2: Io posso schon dire, le schon greve. Arriva a 97 serie di informazioni di vengi a differenti time per sera in quella serie di informazioni ad all'altra parte cerco in tutte le sfide ci vengono in se porto della popolazione di inser porto di spartucias da quella sfida. A che natural da dena vart fich plagevel, aber per me o se si va da 12 anni con una fase sci intensiva da con Brinzals e il schon in liv gemeint ci sa simplemente che è la mia vosa serie di informazioni sci capetta vicenza c'è a Brinzals ad osa capetta ierna vot momentana a Brinzals.
1: A voi due, a voi, se è stata la serie di informazioni la più greve, da manare, del parel personale?
2: Io ho già due fiche greve sera. Se una sera è quella sera sto cura ci noi vengono da comunicare in maggio vengono a tre ci noi vengono da manare tras l'evacuazione. Infine, allora vengono a noi che il tutto degno esercito, messo in palpira ad angene d'esercito ad degno quel pensare che in Rossens speranza mai a durare. Cura ci va di da comunicare che il primo è da ci va da evacuare in antira vishnanca ad a che son sto una sera fitch greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale er fitch greva i va di una buona collaborazione con Marcus Falceri, il nostro direttore er della Sieramza de Biez. Alla sperdita non spicida curta anche la serie di informazioni o sondo semplicemente faccio greve la serie.
1: Emozioni sono il serie cura ci è ciò do applauso a standing ovation i penso che fonte c'è con elni o faccio c'è con el
2: ma naturale alzo i manetti scienze survigne mentre nella situazione sci tandeide do sce greve tutte in standing ovation cura c'è in scala din so che ci sono se sette tutti di da far trasa insieme con la popolazione. Ja, also, i manetti che fisegna mincinci fis tucia.
1: Der Seiren so ziemlich so gusia irna in grand respect, der in grand an grazie mers la si persona.
2: Che fa naturale in grand plagier, che date una satisfazione ci in so frank fac in tante drec veda che l'antira sfida da Brinzals a con e crei con quel applauso. Che il dato a me naturale è dato a me il coraggio che ci sono fatti e in tanti drecci avrei dato il coraggio di engagare ben avanti per la generalità forse in un altro campo perché ci in sé scucci in sé e vengono mattagni e onorò in tanto che ci sono in sé dove sono che è comune.
1: A se de monte ci tale sede nerona manciera del ci fis la risposta ni ci è la risposta
2: io mancier a nena moda maniera natural ci mancia oder in so da pir distanza in so da pir distanza oder in survin distanza dalla saveida i sarò schon curios si sabech plemanar che la seires di informazioni o da redonanza comunale che le uscia che vai a fa vanche cin jones e a sin zocca il becple si in Roma c'erin se ci speranze ci idee d'aver altre porte sin so pus pesangasher a brimancia frangen se ci al puls del grigione.

0: Las 5 e mezz, RTR der Leivet, con Nec e Laura non c'è. C'è grande prestazione del team RTR al Swiss Epic. Babe, figlia Rolf e Pierina Beli hanno guadagnato la quarta etappa della serie de courses a Tavò con 57 secondi di vantaggio avanti Andrea e Mark Böttger. Per Rolf e Pierina Beli è fin già la seconda piazza del podest per questa edizione del Swiss Epic. Fin già avanti in Perdis sono arrivati in piazza 3. Domani darai di meno una interessante etappa. Il team RTR ANPB un minuto ritardo sul podest in categoria Masdada. Roman Dobler ha incontrato la squadra Beli dopo l'etappa a Tavò.
1: Ja, nus wenn en Chiel con in super Rhythmus, nus wenn se weh hell en Chat, da stehn der Springeinte gefahrzei, wa ugi chen sie, et lebt zwenter schon en Polit Leung, danke nus essen lo. Alla fine lo aber en prima, eba danke gerade en Chat, fast es zwenter wen Minuten, mes ure Gimo Babsi per mail, kelles Transmissions wa mupli. Alla war schon der Chau auch, ich kau i probieren l'elektronika, sans mai halt proppi checke. Ja, schon elektronika wa bo sans fanuat. Aber so interessant es proppi in ihr Rhythmus, nur wenn schon ein paar Ideen kann sperren, das Essen mit London, aber in quei Kasse ist es da super, gell?
2: Schon das Transmissions noch war plus ich kardinal, per vici lura sei be plus pakes Transmissions a Disposition. E Rolf Schodüner sta tranquillo.
3: Ja, also ein Kontra per se ne re bo schi in disvantaggio, io aver la prima Transmission da che si dovravam mai la prima, lo wenn sie ja nur meine gar simplement auch ein Konzil um eins hat du drin ma aber nicht push bei ja
2: funktioniert da ciò comincia da funzione ma forse da in cui in contact forse in problem
3: ja può essere ma magari bo fa mi ne be acqui tausa di vine vonne
2: e l'una era tcarsu panorama trail e l'una venne in quelle quarse savaldi gibotto in aiata Rolf ha detto va un trail con Blair crappa da pezzi ci sa propri da stare attenti.
1: Ja, qua ist ja, nun sind proprio, ja, die Cedina in Giusto und so das Burisch kam, mir bin ja schon, der Risch,

0: Lu chance lu comunica bene.
1: Duasi ha das chance sul podest. La seconda etappa, in giù c'è terzo, la quarta etappa, in giù c'è avuta la Gudoniawat. A chiudere sul classamento in generale, auto in retard da d'una minuta sul podest. Al podest era anche il generale, a Ociantigny l'an passato, al Epic, al Four Islands in Croazia.
2: Che da me non è interessante, ma io credo che da me non stiamo in sé fast gott, proprio in nostra corsa, per grammare in Cincels, per fare il mio viaggio qui, e lui, yeah, mi rende, scoi vese lui da me, ma non siamo persuadi che mi non è in super G.
1: Però l'elite fa un fadri baranduni d'Andrin Beli ques in pro da salver l'avantaggio da 2 minuti e mezzo anti l'arrivada da porter quel maio giun fin alla fin. Per voi si scegli avuscia vudesse un pa gas ed in pro esse da river sul podest. Hai, fusero una bella storia.
0: Letz schon, aber eben, ja, nus mein Schatz, wir haben da fa nosse Kurse, lumera, checki da tot Londres.
1: Scusa, vuoi faccio un giro tutto l'emne fin da qui si zu fitch bein. Gratulazioni.
3: Grazie. Qua dicen Rolf e Pierina Beli da Valur Victoria al Swiss Epic della Etappa Oz. Tant di mena del team RTR. Un altro Beli è intanto alla testa del Swiss Epic insieme con un barandun. Il duo, Kuls Bes, nostro tema qua da un po' musica.

In 9 minuti alle 6. BTS con Swim, sulle orarie. Come ci ho stato a svegliare un po' in piccoliette. Tra l'anno e l'anno qua c'è bel. Attenzione.

0: Che sentivet cun tadlar con la vusch? Una certa calma, un certo equilibrio. Bel per tadlar es in mincia cas. La Paola mia ca donau ven a dodila. Chantadura a terminal studi de jazz alla scolotta de musica Turic ed es pedagoga de chant. Tenor ella una lavur ci da sen alla vita de bleras personas.
1: E da tadina lieut ca volen cantar, volen emprender de cantar. Grat lieut ca in crisis.
2: Da dat di differents studis ca mussen si ca ki reducesse stress con quei kinds lavur bia cul treflat. Et schinza bo schibien lus entres treins treflat pitosche la surfaccia, so. Et mini sperta schinz conta controlation sil flat. Quei gita canta, also, ja, fa mega bene, io cruscio quei sezza, crepe quei, sono di alti equilibrata.
0: La musicista e componista giovane è just il vite creta da man domenica qua per RTR. I va per le domande filosofiche da vart il sen della vita. In connex con quella domanda è Paola mia per svasa c'è il sen della vita comincia pro sai sves.
1: Cioè, credo che la creazione per se sette è in processo che credo anche venne di ne più da tier a quel punto che sono bugien con me, che vai a bugien ci che sono e ci che vengono. Aber quei bo linear in cinesi a grefte te ne osset. Aber io credo che da mia forza e proprio mie relazioni che mi è il più importante.
0: Dal essere in armonia con sa sves, dal che ci fa gridar ella e per che ci amicizia giovane una rola centrale in sia vita, raccuinta ella il vita e creta da dodir qua pro RTR da manles ot o fin già ossa via rtr.ch c'è vazzin vita e creta.
3: RTR. In a bella fin demna con RTR.
0: E del rest, la Paola mia suona questa sera in la Mountain Lodge Rueras a partire dalla Zot col chitarrist Vojko Hutter. E con quei pilecum già per Oz Romancia e già vi voi una bella sera. E scialaibet, anzudina qua da mandarce, plasondas RTR. Mesnom Elias Zuzeas.

0: Il dì per RTL.
1: Io sono da sera, a che ho venuto la sovesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. A tu sei un aibergiau la notte di Gievis in venerdis. O san in zanflau due sbarras el baguette. Qua ja la polizia cantonale annunzia o 20 miezdì. A scioi restano un 3 persones sparides. Als Spezialisten continuieren die Intercurriles Restanzes der Casa Grande Tuseun. Per qualche parte de quelle se wessen sbaluna, se gi de quinta che les lavurs kutzien e un plidic, scrive la polizia. Ose la politica nazionale, la Partida Popolare Svizra clamaus es delegaie soies delegades a bar el canton Zug. Leo Aidau, scogliere de Spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralità che vengono circa in mainz in votazione. Tier ina vus abstenida, an 368 delegai approbau l'iniziativa. Vus son contra Aidau nijinas. E pri posizion tia l'iniziativa de neutralità da Nozels Verz, tia l'ura d'unonze de delegai a Friburg. O quels an dec clara main na all'iniziativa. Se quelle venisse acceptata, se avesse in firma svizzera fa facente con la Russia. Quelle venisse scioiate a Danese per fa un jara, e stau sindels arguments in conter. Puspa jene vos el Grigion, a tia Baranduna, Beli, che meinem vina von el Klassement del Swiss Epic, la Cursa de Mountainbike. Il duo Grigione suente l'etappa da Dots, la seconda vosa, e un 2 minuti e 31 secondi avon als dus talianzken sin platz dus. De me un vai per la cruna, per fedriber an dun ad andrin beli, sil ciancun che meine de tavauti al viaducte wiesen ad an avos. De vese el livestream sin rtr.ch. Quai è tot per oz, io divise vino von in a biala sera con nies programma.
0: La Saira con musica svizzera. Non

Ina bella saira cun RTR.

0: Il di der RTL.
1: Ja, son de sera. A cheu ven la survesta del di. Miu nom ei Alexi Baseglia. A tuseun ei bergiau la noc de dievies in venderdis. Os han in zanflau duas baras el baguet. Quai a la polizoia cantunale annunziau ot sventemiez di. A scioie restene un treis persunas sparides. Als Spezialists continuaschen d'intercurir les restanzes de la casa gronda Tuseun. Per qualche parte de quelle se vessen sbalunà, se gi quinta che les lavurs cuzien e un plidic, scrive la polizoia. Ose la politica nazionale, la Partida Popolare Svizra clamau ses delegaies o ies delegades a bar el canton Zug. A leu ai dau scoiera de spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralitat che venien circa in mainz en votaziun. Tier inavusch abstenida, an 368 delegai approbau l'iniziativa. Vusch son contra ai dau nijinas. E pri posizion tia l'iniziativa de neutralitat a nozels verz, tia lura d'unonze de delegai a Friburg. A quels an dec clara mai na all'iniziativa. Scho quelle venisse acceptada, se vessi in firma svizzeras fa facentes cu la Russia. Quelle venia scho ja tia danes per fa u jara, e stau sindels arguments en conter. Puspa ja ne vos el Grigiun, a tia Baranduna, Beli, ca meinem vina von el Klassement del Swiss Epic, la cursa de mountainbike. Il duo Grigiune suente l'etappa de Dots, la seconda vosa, e un 2 minutes e 31 secondes avon als dus talianzken sin platz dus. De me un vai pa la cruna, pa fedriberen dun ad andrin beli, sil ciancun ca meina de tavauti al viaduct de Wiesen ad ane vos. De vese el livestream sin rtr.ch. Quei è tot per oz, io gi vise vina von in a biala sera cun nies program.
0: In a bella saira da RTR, con musica svizzera.

listen. And I know you think I'm happy all the time.

cun buna musica tras la stad.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas.

lesmo, sui restada bella sola. Caro signor, chi t'ha pinviat? Dopo vegni a tome in ogni ora, ma pens che sarei io.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a sculms cun fracas e remur. Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bo Charles, bo auen i vent, la pinci canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, a sci verz, e plein flures, miu prau.

Oz weider c'è tot so zur, ci posso ir tot alla malure, fet stop fose pass mal s'gürs, id is da sier si pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fingia sdrogliable armas a tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangleri o la colazione, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant allora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun ir best püfs da sciala ionch, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na movert la braia, e cun l'altra sul zip. N'hai fatto in silsco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in stigion c'è pudes scrivere, onno c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la pena n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci c'è tot bel diavole, vez bain ciotz nu su ne avan, da farà il ben palabuna.

la charami si nu va bain si vertu la la la la la la la la la lascia il mond con se stravage vebe promai stai in pace lascia be a ces l'urbe